0: proprio un album, come ci stiamo sbagliando, Luca Carboni 1984, devo dire non male come esordio per questo giovane ai tempi ragazzo di Bologna, con cui con Chicco Giuliani qui su Radio Serena stiamo chiacchierando, ha avuto un rapporto.
1: Sì assolutamente, ogni tanto ci scriviamo. Luca ha fatto questo tour lunghissimo anche quest'estate che ha chiamato proprio Rio Ario. Quindi il ritornello, il riff vocale, perché questo è proprio tecnicamente un riff vocale di Ci stiamo sbagliando, che nel mio libro è la colonna sonora
0: capitolo 8.
1: Bravissimo.
0: Prova a prenderci.
1: Perché racconta di una rocambolesca fuga da un locale di Pescara, perché appunto dicevamo che la 14 è proprio l'autostrada che percorrono Bobby e Luchino, e come dicevi tu c'è proprio l'addizione ad ogni capitolo, la radio suona, quindi la radio è sullo sfondo. Era troppo banale secondo me fare un libro che parlasse solo di radio, che avesse la radio come protagonista, quindi diciamo la radio c'è, però è un po' da parte.
0: Beh, la radio è sempre lì in sottofondo, sì. Quando vuoi alzi la manopola e ci sei proprio dentro,
1: esatto.
0: Altrimenti la tieni lì un pochino in sottofondo, anche questo. Stiamo parlando di questo libro, Le strade che prendiamo per sbaglio, edizioni Pendragon.
1: Bravissimo,
0: di Bologna,
1: Mariano.
0: Che salutiamo.
1: Yeah.
0: Volevo chiederti, siccome la 14 poi a un certo punto termina in Puglia, è come il viaggio dell'eroe di questo Bobby.
1: Certo.
0: Volevo chiederti innanzitutto perché è finito in Puglia questo viaggio, perché l'hai fatto terminare, poi il tuo rapporto proprio di Chicco Giuliani con la Puglia.
1: Allora, in primo luogo perché comunque il viaggio di Bobby mi ricorda tanti viaggi che io facevo, ho fatto con i miei genitori quando eravamo piccoli, io e mio fratello, perché tante volte siamo venuti in Puglia in vacanza, quindi è una cosa che ho dentro, diciamo, da quando ero piccolo. Poi comunque negli anni ho conosciuto, ho frequentato un sacco di persone, ci sono un sacco di amici da queste parti, colleghi e amici, e soprattutto poi negli ultimi anni, complici una serie di episodi e di occasioni, sono ritornato e devo dire che qui ritorno sempre con enorme piacere, con grandissimo piacere, quindi era quasi un approdo naturale, no? Quello della Puglia, quello di arrivare proprio da queste parti. Poi aggiungo che in realtà c'è un motivo che sembra essere il motivo principale, ma poi in realtà non lo è, è quello di un DJ set per un festival,
0: esatto,
1: di musica elettronica qua vicino a,
0: sì,
1: Conversano. E poi però in realtà ci sono tanti altri luoghi della
0: Puglia.
1: C'è un po' di Gargano, c'è un po' di Alto Salento,
0: come lo chiamano, zona di Ostuni,
1: Valle d'Itria,
0: esatto,
1: tutta quella parte lì. E poi c'è l'arrivo in questa meravigliosa città che oggi, ora, ci sta ospitando, che a te ospita sempre.
0: Sì.
1: E che invece, appunto, insomma,
0: che è Bari.
1: Mi vede come ospite, che è Bari.
0: Allora, dobbiamo chiudere, però volevo dare l'appuntamento di questo pomeriggio, appunto, presenti, Le strade che prendiamo per sbaglio, alle 18:30, libreria Feltrinelli, via Melo, Bari, quindi
1: pieno centro,
0: numerosissimi.
1: Accorrete numerosi.
0: Quindi Chicco, grazie per averci presentato il libro, per essere passati. Come dicevamo,
1: grazie Mariano, grazie
0: ogni
1: mille.
0: Capitolo ha una canzone, ok? Nel capitolo 5 viene aperto da questa canzone meravigliosa di Kenny Williams per ballare. Grazie Chicco.
1: Grazie mille Mariano, grazie agli amici di Radio Selene, è stato veramente un grande piacere. Grazie a tutti. Ciao.

WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: musica stupenda qui su Radio Selene. 1997, Angun con la sua Snow on the Sahara. Adesso però è giunto il momento di fare degli auguri a qualcuno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Torna l'appuntamento del B-Day tutti i giorni alle 11.30 e alle 17.30 su Radio Selene fino dal lunedì al venerdì, poi il sabato alle 11.30. Come si prenota se volete fare gli auguri a qualcuno, a una persona a cui volete bene, li volete fare o le volete fare una sorpresa? Il B-Day si prenota tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure facile scrivendo una mail a diretta@radioselene.it. Dobbiamo andare a Ruvo, mi hanno detto. Sentiamo un po' se c'è questa persona.
2: Pronto?
0: Pronto Francesco?
2: Sì, chi parla?
0: Ciao Francesco, buon pomeriggio. Scusa il disturbo. Io mi chiamo Mariano.
2: Sì.
0: Volevo chiederti un attimo, sì. Tu conosci Alessio, Salvatore e Roberto?
2: No, in che senso si conoscono?
0: No, te lo chiedo perché sei in diretta su Radio Selene e questa è una sorpresa per il tuo compleanno. Francesco, auguri!
2: Grazie, grazie.
0: Però Francesco, ti ho teso un tranello, nel senso, Alessio, Salvatore e Roberto non sono tuoi tre colleghi?
2: Sì.
0: Sono colleghi o sono più di colleghi?
2: Vabbè, sono colleghi, amici proprio.
0: Infatti questo ti volevo chiedere. Innanzitutto Francesco, oggi compi una cifra tonda.
2: Sì, 60.
0: Meraviglioso. Senti, fai qualcosa oggi oppure nel fine settimana? Come festeggi?
2: Non ho capito.
0: Come festeggi in questi, insomma, in questi giorni, che sia oggi o che sia nel fine settimana?
2: Io sto lavorando qui.
0: Cosa fai di lavoro? Scusa se a cavallo mi vengono domande da farti.
2: Io sono un elettrauto, sono modello, fotomodello over, faccio comparse. Giro i film, faccio.
0: Fai un sacco di cose. Bene, bene, bene. Quindi come festeggi? Hai un po' di amici, fate un po' di baldoria, fate un po' di festa.
2: Con i miei figli stasera.
0: Ah, bene, bene, bene. Sei in famiglia.
2: Sabato con gli amici.
0: Con gli amici, abbiamo capito tutto. Senti Francesco, allora, per questi 60 anni, appunto, questi tre colleghi che, da quello che ho capito, sono più che colleghi, Alessio, Salvatore e Roberto ci tenevano a farti fare da noi di Radio Selene degli auguri con una frase breve ma che dice tutto. Ti auguriamo il meglio.
2: Sì, grazie, lo so.
0: Meno male. Francesco, ti auguriamo anche noi.
2: Loro mi vogliono un gran bene.
0: Immagino che sia corrisposto. Francesco, ti auguriamo un gran bene noi di Radio Selene, oltre i tuoi amici, quindi ancora buon compleanno. Ciao Francesco.
2: Grazie, buonasera, ringrazio i tre amiconi miei.
0: Perfetto, ciao Francesco, ancora auguri, ancora auguri. Per riascoltare questo e tutti gli altri B-Day, mi raccomando, passate sul nostro sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app nella sezione podcast, sezione B-Day. Il B-Day torna domani alle 11.30.
1: Stai ascoltando

del 2007 di questo classico di Nina Simone e Got No qui su Radio Selene. Adesso dobbiamo mettere una canzone nuova che è un esordio graffiante, quasi come se fosse un esordio graffiante, o perlomeno lui si sente così, lui si sente un esordiente. Di chi sto parlando? Di Cesare Cremonini, che il prossimo 23 ottobre esce con il suo decimo album di inediti da quando è solista amateur. Questa è la canzone che lo anticipa, si chiama Paparazzi. Come si fa?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Vi accompagniamo in questo pomeriggio, ma in realtà come tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera, noi di Radio Selene, ovunque stiate andando, qualunque cosa stiate facendo, subito con tanta musica, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, poi Benson Boone con la sua Man in Me.

Una canzone a suo modo struggente, questa Many Many Benson Boone qui su Radio Selene. Voi invece cosa sareste disposti a sacrificare o addirittura a pagare pur di conquistare la persona amata, no? Perché in questa canzone del 1984, che nella puntata di oggi torna qui su Radio Selene, Mango se lo chiede e una risposta ce l'ha. Si chiama Oro.

0: Radio Selene.
1: Andiamo avanti insieme qui su Radio Selene fino alle 19. Vi accompagno, tra poco vi accompagno anche al supermercato. In che senso? Tra poco ve lo spiego. Subito Olivia Dean con la sua Baby Steps e poi Amy Winehouse dal 2008, Love is a Losing Game.

Beh, abbiamo aperto alla grande questa nostra seconda ora su Radio Selene. Amy Winehouse, Love is a Losing Game, cioè si perde in amore. Un amore è un gioco in cui si perde. Vabbè, speriamo di no. Buon pomeriggio, ho anticipato che vi avrei accompagnato in maniera metaforica al supermercato, ma poi Aldo da Trani mi dice: personalmente mi hai letteralmente accompagnato al supermercato, vi sto ascoltando con l'app e le cuffiette. Bravi, bravo, quindi fate come Aldo. Aldo, buona spesa. E volevo parlare un po' di spesa, perché è una delle cose che ci capita, sarà capitato a tutti, ma proprio a tutti, di entrare al supermercato per una cosa e poi uscire con 10 buste. Anche perché noi non sappiamo, noi nel senso mi ci metto io in primis, spesso non è che non sappiamo fare la spesa, però ci perdiamo in mezzo agli scaffali. Si dice addirittura, e l'ho provata, l'ho testata, quindi potrebbe essere vera, che si debba andare a fare la spesa già mangiati, perché ti viene meno quella voglia di comprare un po' delle schifezze, no? Delle cose buone che ci piacciono, però riempirsi casa di quelle cose lì poi ci fa dimenticare quello che ti aveva chiesto tua moglie. Che la tua moglie ti ha chiesto il pollo e tu non gliel'hai comprato, ma hai comprato la crema spalmabile alle nocciole. E quindi la domanda di quest'oggi è: cioè, entro al supermercato solo per una cosa, ma qual è quell'articolo che finite sempre per comprare anche se non vi serve? Ce l'abbiamo tutti. Il numero è sempre lo stesso, 347-72-72274. Messaggi scritti, ma soprattutto vocali. Fatevi sentire.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Selene. Stiamo chiacchierando sulla domanda di oggi, che è: qual è quell'articolo che finite sempre per comprare anche se non vi serve? Si parlava di entrare nel supermercato, perdersi, magari aver fatto anche una lista della spesa presunta tale, ma poi quella cosa, quell'articolo che dovevi assolutamente comprare, te lo sei dimenticato. Marcella mi scrive: in genere compro solo quello che mi serve. L'importante, ma lo dicevamo anche prima, è non andare a fare la spesa quando si ha fame. In quel caso non so resistere alla focaccia al pomodoro. E quella no, decisamente non mi servirebbe. Marcella, non ti abbattere, non ti preoccupare. Io mi ritrovo molto in Tommaso da Mola di Bari, che mi dice: io dimentico tutto, ma il gelato mai. Tommaso, io e te dovremmo uscire insieme, mannaggia. Però mai al supermercato, evitando proprio il bancone del frigo. Vabbè, 347 72 72 27.

Mike and the Mechanics qui su Radio Selene con un classico, Over My Shoulder. Vi voglio portare in provincia di Foggia, vi voglio portare esattamente a Orsara di Puglia, vi voglio raccontare una storia meravigliosa di della tornanza, così si chiama in gergo, cioè di quelle persone, soprattutto giovani, che dopo tante esperienze all'estero decidono, all'estero comunque fuori dal proprio paese, dalla propria città, decidono di tornare. Dopo esperienze di lavoro e di vita, chiaramente, a Londra e Torino, due ragazzi orsaresi hanno deciso di tornare proprio lì, nella propria terra. Lei 30 anni, lui 37, e dopo aver vissuto un po' in giro, hanno deciso di tornare proprio alle proprie radici. Lei si chiama Giuseppina Robusto, che dopo un diploma alberghiero si è trasferita a Londra per lavorare in hotel. Post-Covid ha raggiunto il compagno a Torino, che nel frattempo, dopo aver iniziato a Orsara di Puglia come pizzaiolo, si era trasferito lì e quindi aveva fatto i suoi anni lì, la sua esperienza, ha raggiunto anche degli obiettivi. Poi si sono guardati e si sono detti: sapete cosa c'è? Cioè, d'estate, quando noi torniamo a Orsara di Puglia, ci manca un ritrovo, un posto in cui poter stare bene, condividere, magari bere anche bene, capito? Una bella bollicina, un bel calice di vino. E quindi a fine agosto hanno deciso di aprire questo posto, che è un'enoteca, che si trova proprio lì a Orsara di Puglia, dove poter bere bene qualcosa del proprio territorio. Quindi puntare decisamente non sulla Puglia in generale, ma sul proprio paese, proprio perché ogni volta che tornavano non trovavano questo posto per aggregarsi. Non serve un posto per forza meraviglioso, serve un posto che crei effettivamente la comunità, in un ambiente semplice ma curato, proprio per regalare qualcosa alla propria comunità. Quindi una cosa decisamente bella. E quindi alla fine hanno fatto una cosa molto bella, perché poi si dice sempre, no, che il karma torni. A proposito di karma, i The Colors, la loro canzone Karma.

Inizio degli anni 80, i Duran Duran con la loro Planet Earth qui su Radio Selene. Chiudiamo la domanda di oggi: qual è quell'articolo che finite sempre per comprare anche se non vi serve? Lino da Barletta: mia moglie qualche sera fa mi ha rimproverato perché mi sono dimenticato di comprare il pollo da cucinare al forno, quindi dopo essere tornato a casa mi sono rimesso in macchina e sono tornato a comprarlo. Spero che poi sia andato tutto bene con tua moglie, però se me lo scrivi significa che si è arrabbiata particolarmente. Vabbè Lino, dai, facciamo così, ascoltiamo questa canzone di Elisa, Kintsugi.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Ed è trapuntina, signori, queste sono le parole che non vedevo l'ora di dire, perché questa notte ho sentito un freddo che io non lo so se voi l'avete passata alla stessa maniera, ma è chiaro che è iniziato l'autunno e ce l'ha voluto far capire subito che dovevamo smetterla di parlare d'estate, di lamentarci di questo caldo, ma nemmeno a fare così. Però io non ero equipaggiata, cioè io stanotte sentivo freddo ma non avevo ancora né la trapuntina né il lenzuolino vicino, non sapevo cosa fare, come fare. Per pigrizia sono rimasta lì al freddo e al gelo, ma buongiorno, dai che è una nuova giornata, la terza fase di questa giornata vi accoglie ancora con tanta musica, tante notizie, la mia voce Rebecca Epifani al vostro servizio sino alle 13 e poi Teo De Marinis alla regia in quel decorato, sì, perché noi lo sapete siamo un po' ovunque sparsi nella Puglia e io sono in diretta dagli studi di Bari e vi dico che oggi parleremo di segretucci, riveleremo delle cose che non abbiamo mai detto a nessuno, sì, vi voglio coraggiosi questa mattina, coraggiosa come la nostra musica che è pronta lì per partire. E allora partiamo.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

viaggiare, quanto piace a tutti. Se potessimo vivere in viaggio probabilmente lo faremmo. C'è chi ne ha fatta una vera e propria professione, penso a tutti i blogger, gli influencer che vivono di questo. Lucio Battisti ci raccontava di quanto fosse bello viaggiare già nel 1977. Amici di Voglio Coraggiosi questa mattina, sì, perché voglio parlare con voi di quelle cose di cui non avreste dovuto gioire, ma in fondo lo avete fatto, ma non cose cattive, maligne, quelle cose ingenue o quasi divertenti. Ne parliamo tra poco.

è arrivato un bastimento nel nostro appuntamento di oggi. Come state, amici? Beh, siamo arrivati al giovedì e siamo arrivati al 24 di settembre. Ma come è potuto succedere? Io non me ne sono veramente accorta. Ma parliamo di qualcosa che vi porterà ad essere sinceri con me. Però partirò io, per aprire un po' le danze. La domanda che voglio farvi oggi è: qual è quella cosa di cui non avreste dovuto gioire, ma in fondo lo avete fatto? E non voglio gioire di qualcosa di cattivo per gli altri. Parliamo proprio ingenuamente di quei pasticci, quelle cose che sarebbero dovute andare diversamente e la cosa sotto sotto vi ha fatto piacere. Ecco, parto io. Il comune di Bari mi scuserà per quello che sto per raccontare. È accaduto per me, a me qualche giorno fa, qualche mattina fa, di parcheggiare in un posto a pagamento, ok? Proprio a Bari, devo dire che i parcheggi sono non proprio economicissimi, cioè ci sono delle zone dove insomma la tariffa oraria è di ben 2 euro, e se una persona spende l'intera mattinata fuori e lascia l'auto in sosta in un parcheggio, insomma, di quel genere, devo dire che quando va via il conto è parecchio salato. Che cosa è accaduto? Che quando mi sono recata in questo parcheggio, che era dotato di una sbarra automatica, ho preso il ticket che segnava l'orario d'arrivo, e poi ovviamente sapete come funziona: si restituisce il ticket, si paga e a seconda dell'orario del ritiro dell'auto viene fuori un conto. Bene, in quel momento, quando io ho presentato il mio ticket, è venuto fuori proprio sullo schermo di questo robottino automatico: parcheggio fuori servizio, sbarra automatica libera, accesso e fuoriuscita liberi. E devo dire un po' la verità, sono stata pochino felice, perché mi è venuta fuori questa giornata di pagamento zero, gratuito, parcheggio gratuito. E come questa vicenda ce ne sono altre che nella vita di tutti i giorni insomma ci fanno sorridere. Quella cosa che non doveva andare così, però è andata così e siamo un po' più felici. Tra poco ci confrontiamo. Prima un salto al mio paese.

paese, Serena Brancale con Delia Levante. E allora io lo so cosa state pensando, no? Ma io non gioisco mai per le sventure degli altri. Sì, certo, vi porto alla mente un ricordo. Allora, siamo alle superiori e c'è la professoressa di matematica che deve fare un'interrogazione, che vuole fare una strage. Ad un certo punto però non la vediamo arrivare e dopo un po' d'attesa arriva il bidello della classe che dice: ragazzi, state buoni, la professoressa di matematica oggi non c'è perché non sta bene, arriverà una supplente. C'è tipo cori da stadio, che forse nemmeno per la nazionale dell'Italia, lo abbiamo fatto tutti ingenuamente. Non è che volessimo augurare il male alla professoressa di matematica che non stava bene, no, però il fatto che ci siamo scampati in fondo l'interrogazione di matematica ci ha portato un po' di gioia. Oppure ne faccio un altro di caso, un esempio. Allora, vostra moglie vi dice: caro, voglio andare a fare un giro al centro commerciale questa domenica. Dopo pranzo prendiamo tutto e andiamo, ok? Poi dopo pranzo magari i peperoni sono stati digeriti bene, arriva un mal di pancia e sempre quella vostra compagna dice: ma sai che c'è? Non mi sento molto bene, non andiamo al centro commerciale oggi. E la vostra espressione qual è? Siate sinceri.

0: il nostro appuntamento di questo giovedì 24 settembre, che non è un giorno qualsiasi perché ci sono alcune persone che compiono gli anni, e allora arriva il nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qua amici, questo è il momento tanto atteso degli auguri, gli auguri di buon compleanno, ed oggi parlo al plurale anche perché ci sono ben due festeggiate che proveremo a rintracciare ovviamente con la nostra telefonata a sorpresa, quindi che squilli il primo telefono, proviamo a capire se la prima festeggiata del giorno è disponibile, se sta già festeggiando, se sta dormendo, se sta lavorando, lo scopriamo in diretta, ecco. E ovviamente io ricordo a tutti i ganci di aiutarci in questo, provate a portare i festeggiati vicino al telefono quando arrivano le 11:30 già, perché poi è lì che noi chiamiamo.
2: Pronto?
0: No? Pronto, Manuela?
2: Pronto. Dimmi.
0: Ciao Manuela.
2: Ho riconosciuto il numero perché sono vi ascolto.
0: Uella, e allora che sorpresa è, Manuela, tanti auguri!
2: Grazie!
0: Che grazie. Bello quando ci riconoscete, questo è il B-Day a te dedicato perché mi compi gli anni oggi, Manuela, come stai?
2: Sì. Bene, bene, sto con la mia famiglia, adesso a passeggio, stiamo andando a fare una bella passeggiata a mare, sinceramente ho fatto fare filone ai bambini. Da scuola.
0: Hai fatto bene, che non diciamo nessuno, sei giustificato.
2: No, infatti. E niente.
0: E allora quindi
2: contenta.
0: Festeggi al mare, mi sembra già un'ottima scelta, no? Perché
2: è
0: a settembre ancora
2: passeggiata.
0: Si può fare.
2: Certo, poi nelle nostre spiagge, puoi dire Campomarino.
0: Bellissimo. Allora Manuela, tu avrei già capito chi ha organizzato questa sorpresa per te, perché sei proprio
2: e
0: in compagnia
2: di
0: quelle persone.
2: Sì, perché lo guardo e sorride.
0: Che dolce. E allora sono tutti loro in realtà, i tuoi familiari, Nico, Marco e Valentina, che ti vogliono un
2: anche
0: mondo di bene.
2: Anche gli angioletti miei, grazie.
0: Amore. Eh sì, ti gridano tutto il loro bene in diretta su Radio Selene, così che tutti possano saperlo. Ti amano Manuela, tanti tanti auguri.
2: Grazie di tutto, grazie.
0: Ti chiedo di spegnere una candelina simbolica con noi, augurati qualcosa per i tuoi quanti anni?
2: 46.
0: Oh, 46 anni, un desiderio che speriamo che si avveri, quale?
2: Se desiderio non si dice, però ci sta, è grande, grande, grande, enorme come desiderio.
0: E allora pensaci intensamente. Va bene, rispettiamo la tradizione.
2: Certo.
0: E allora un abbraccio da parte nostra, Manuela, buon compleanno,
2: grazie.
0: Goditi gli affetti più cari, che si possa realizzare proprio quello che hai pensato.
2: Grazie mille, grazie veramente.
0: Un grazie bacione a te, tutto. Grazie perché ci ascoltate. Un abbraccio, tanti tanti auguri. Allora, passiamo al prossimo B-Day, andiamo, eravamo a Carosino e vediamo, rimaniamo in zona Bari, scopriamo bene bene dove, che squilli il secondo telefono, vediamo un po', vediamo. Anche in questo caso bisogna essere fortunati perché i festeggiati non sanno che stanno per ricevere la nostra chiamata, perché sono le persone che vogliono bene i festeggiati che organizzano chiamandolo 080 898 1188 e prenotando la loro sorpresa. Vediamo, il telefono squilla, già un buon segno. E speriamo che questa nuova festeggiata, un'altra donna, possa rispondere. Forse è impegnata, magari si sta rilassando. Non hai il telefono vicino.
3: Iliad.
0: Speriamo... Ma no! Oh no! Oh no! Oh no! Quanto mi dispiace! E allora, gli auguri li faccio lo stesso, perché questi auguri cercavano di raggiungere Viviana da Bari, che è un'altra festeggiata, con un gruppo di persone che vuole a questa festeggiata tantissimo bene. Parlo dei colleghi Rosa, Gianluca, Manuela, Graziana e Frank, che avevano anche un bel messaggio, che è questo: che questa giornata, come tutte quelle a venire, siano ricche di felicità e di gioia. PS, quando ritorni, porta i cornetti. Disinteressato questo augurio, ragazzi, ma bravi. So che insomma sono in ufficio, lavorano tutti i tuoi colleghi che ti vogliono un mucchio di bene, so che ci ascoltate, quindi un saluto a tutti voi se siete in ascolto e tanti auguri a te, Viviana, che tu possa vivere giornate bellissime perché te le meriti. E dunque, amici, il nostro appuntamento con il B-Day per oggi giunge al termine, ma torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

0: Williams, She's Madonna nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti in questo giovedì dove, ecco, abbiamo lo spazio per ascoltare delle novità. Questa è una bella collaborazione davvero tra Angelina Mango ed Ariete. Ci racconta di quegli incontri fortuiti che però possono cambiarti la vita. Il brano si intitola Che bella vita.
1: Ma quanto è

0: bella vita.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Buon giovedì mattina a tutti coloro che stanno lavorando e lo fanno ascoltando la nostra musica. E allora proseguiamo proprio con lei, con la musica di Radio Selene, con Saif, Parlar d'amore, e a seguire Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

Bambina, Elettra Lamborghini, che ci ha fatto compagnia per salutarci e farci rituffare nel 1996. Ragazzi, ci balla, anche se

musica di Radio Selene. E questo è il nostro appuntamento con la musica. Tra poco uno spazio dedicato ai vostri messaggi, a quelle cose che vi hanno fatto sorridere o gioire, anche se non avreste dovuto. E poi cambiamo argomento. Prima la musica, però, ripartiamo da Irama con Cabana.

Gian Sorrenti nel nostro appuntamento. Stiamo parlando di piccole sventure quotidiane, quelle cose che capitano di cui non avremmo dovuto gioire, però in fondo lo abbiamo fatto ed è umano. Sono partita dal classico esempio in cui insomma tutti siamo stati partecipi: l'insegnante, la professoressa che si assenta perché non sta bene, la classe che esulta. Non è giusto, però lo abbiamo fatto, e andiamo a vedere un po' quello che ci avete raccontato. Allora, c'è Davide che dice: mi è capitato di vedere una persona, sapete il classico furbo che ti sorpassa a tutta velocità nel traffico e poi ritrovarlo lì fermo al rosso all'identico semaforo, cioè, ma dove vai, no? Queste piccole soddisfazioni. Oppure, questa è classica, ragazzi, di questo periodo qui, c'è Francesca che scrive: quando quell'amica ti invia il messaggio in cui disdice l'appuntamento all'ultimo minuto, permettendoti però di restare a casa sul divano senza sensi di colpa, ma quanto è bello, ragazzi. E ancora vado al messaggio di Chiara che dice: una piccola soddisfazione l'ho avuta quando c'è stata un'amica che mi rimprovera spesso perché sono disorganizzata, disordinata, lei è sempre molto precisina, e poi mentre mi faceva questi discorsi qui si è macchiata la camicia col caffè. Piccole soddisfazioni, ragazzi, io lo capisco. Continuate a dirci la vostra, è un meraviglioso errore che può capitare. Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Parliamo di questo mese, del mese di settembre, che ormai è praticamente quasi concluso. Avete iniziato qualche nuovo corso? Perché settembre è il mese, un po' come gennaio, dei nuovi inizi. E devo dire che però, secondo me, il fatto che fino a qualche giorno fa faceva ancora molto molto caldo, per noi era estate, quindi non abbiamo ancora iniziato i famosi corsi di palestra, di danza, magari di salsa, queste cose qui che ci proponiamo di fare a settembre. Ma magari non avete trovato il corso giusto che vi invita a lanciarvi in una nuova esperienza, e magari anche ottobre può essere il mese dei nuovi inizi. Sappiate che in Puglia ci sono tantissime iniziative di questo genere, e quindi ci sono corsi di fotografia per chi ama raccontare la città, ci sono per esempio corsi di street photography, corsi di workshop, di post-produzione, di tutto ciò che in effetti oggi può diventare anche una vera e propria carriera lavorativa, perché sappiamo quanto i social cerchino persone che si occupino di editing e post-produzione per curare le pagine. E poi, se avete voglia invece di mettere le mani in pasta, pensate che in Puglia esistono dei corsi di ceramica, quindi tra argilla, manualità, forme e colori. Questi corsi permettono anche ai più giovani di avvicinarsi a quella che è in effetti una tradizione pugliese bellissima. Per chi vuole rimettersi in forma, però la palestra non è proprio il suo campo, ovviamente c'è lo yoga. E pensate che per chi vuole comunque ancora fare qualcosa di diverso, più creativo e a tu per tu con la tradizione, esistono anche dei corsi di uncinetto. Io vi ho dato un po' di idee, no? Se avete voglia di fare qualcosa di nuovo, perché non fare una ricerca anche sul web? Sapete che insomma siamo interconnessi, in ogni zona della Puglia fioccano questi corsi che vi permettono addirittura di sperimentare anche l'improvvisazione teatrale. Se avete un estro artistico particolare, il teatro fa veramente al caso vostro.

Jamiroquai, nel nostro appuntamento di oggi, questo è l'orario in cui un po' ci si apre lo stomaco, soprattutto se non abbiamo fatto il nostro spuntino, perché andiamo in direzione pranzo e magari abbiamo voglia di tamponare, no? Perché magari pranzeremo tardi, verso le 14, per esempio, qualcuno addirittura più tardi se magari deve completare l'orario lavorativo e poi andrà a casa. E allora nasce la brunch mania, dilaga anche in Puglia, ne avete sentito parlare? Ecco, è paragonabile al nostro aperitivo rinforzato, se vogliamo, però forse fa più figo dire brunch mania, che tra l'altro è una crasi tra la colazione, all'inglese naturalmente, quindi il breakfast, e il pranzo, il lunch, e quindi il brunch, che appunto è un ibrido tra la colazione e il pranzo. Proprio per questo motivo in Puglia le portate sono varie, c'è il dolce, c'è il salato, non si capisce più niente, basta che si mangia, basta che si tappa quel buco allo stomaco che ad una certa ora si apre, ed è qualcosa che sta piacendo tantissimo. Ci sono molti locali dedicati che hanno offerto questo brunch, probabilmente anche per accogliere i turisti che lo conoscono e lo aspettano. Ma noi pugliesi che ne dite? Ci piace il brunch? Fatemelo sapere. Intanto ovviamente al 347 72 72 274. Io qualcosa la devo mangiare, altrimenti al pranzo non ci arrivo. Se non

Stars on My Soul e l'abbiamo cantata anche a microfoni spenti. Andiamo avanti nel nostro giovedì di musica. E come state? Dai, ditemelo tra un brano e l'altro, perché vi sento carichi, forse perché è giovedì. Fulminacci.

0: 347 7272 274. Radio Selene.
1: E questo è il nostro giovedì, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando mentre lavorano. Ciao a chi per la prima volta si trovasse da queste parti. Restate con noi, siamo quelli di Radio Selene e questa è la nostra musica. The Bausa, Magnetic e poi Malika Ayane.

questo accade a rotazione un po' a tutti, quindi bene o male la ruota gira, per citare un programma molto fortunato che sta andando molto molto bene. Ed ora un salto nel 1998, Music Sounds Better With You.

Music sounds better with you nel nostro appuntamento, che poi ragazzi io ho aperto questa puntata dicendo è trapuntina signori, perché faceva freddo, perché fa freddo, mi avete dato anche dei feedback, ma mi è giunta una notizia che mi ha lasciato veramente interdetta, non me lo aspettavo. In alcuni supermercati, signori e signore, sono arrivati i panettoni, i pandori, ma siamo al 24 di settembre, ma sono completamente impazziti. Certo, per carità, per godere di queste bontà culinarie tutte nostre, gastronomiche, non serve un tempo necessario, però noi sappiamo che se arriva il panettone all'interno delle corsie del supermercato significa che è arrivato Natale. Devo dire che ancora non ho visto degli alberi di Natale, per fortuna, nelle vetrine, ma non escludo che in questo prossimo weekend qualcuno faccia anche quello, insomma, che adibisca gli alberi di Natale. Non so se siete pronti per tutto questo, io no, francamente, però magari una fetta di panettone la mangerò. Ma piuttosto, che il pranzo si avvicina, che ore sono? Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

0: ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo giovedì mattina insieme. Grazie a tutti per esserci stati. Torno domani a darvi il buongiorno dalle 11 alle 13. Vi auguro un'ottima giornata ancora in compagnia della nostra musica. Grazie a Teo De Marinis per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. E a domani, buon pranzo. Ciao.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 25 settembre 2026. È il 268esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 19.02. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 settembre del 1979 la mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. Nel 1988 vittime della mafia sono invece il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Nel 2005 a Ferrara il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Vengono indagati per la sua morte 4 poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d'Italia con il 26% di preferenze assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 25 settembre del 2005 in Brasile con l'ennesimo podio Fernando Alonso a 24 anni 1 mese e 28 giorni è il più giovane campione del mondo superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. E nello stesso giorno il 24esimo campionato europeo di pallavolo femminile svoltosi in Croazia si conclude con la finale vinta dalla Polonia per 3-1 contro l'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 settembre del 1976 il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettersi una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in 4 e quel giorno di settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo, i Feedback, che diventeranno poi gli U2, una delle rock band più famose del mondo. E nel 1982 Avrai di Claudio Baglioni è in vetta alle classifiche. Nel 1997 Irene Grandi pubblica l'album Per fortuna purtroppo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sandro Pertini, nato a Stella San Giovanni il 25 settembre 1896 e scomparso a Roma il 24 febbraio 1990. È stato un politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il 7° presidente della Repubblica Italiana, primo socialista e unico esponente del PSI a ricoprire la carica. Compie oggi 82 anni Michael Douglas, figlio d'arte, è una delle star più ricercate dell'universo hollywoodiano. Compie 77 anni Pedro Almodóvar, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dai tardi anni 80 del XX secolo è il regista più popolare del cinema spagnolo, rinomato anche a livello internazionale. Spegne 71 candeline e zucchero, un big della musica rock italiana e un musicista di rilievo internazionale. 58 candeline sulla torta di Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Spegne 57 candeline l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones. E buon compleanno ad Elio Germano, l'attore italiano, compie 46 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Arcobaleno porta il sereno.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, trovi

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Con chi parlo?
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Un gigantesco ti voglio bene!
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie!
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo per Galatina in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Serena.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi vi saluto con le parole di Anthony Robbins. Ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità. È più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando Radio
2: Selene. Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, vi dico subito che dovete uscire con l'ombrello perché almeno questa mattina vi servirà, perché in questo momento piove su gran parte della nostra Puglia, Corato, da dove stiamo trasmettendo in questo preciso momento, e esattamente c'è la pioggia, ecco, e quindi ci siamo dovuti organizzare per quest'oggi. Buongiorno, ben svegliati, nuova puntata venerdì 25 settembre 2026, anche quest'oggi fino alle 9 saremo con Divella, passione mediterranea nel mondo.

proprio Ambrosino e gente, perché apro parlando di ombrello, mandiamo la canzone di Rihanna, Umbrella, e vabbè, tutto torna, siamo sul pezzo, come dire. Buongiorno ai nostri mattinieri, ben svegliati. Ho la voce un po' così stamattina perché ho fatto un po' tardi ieri sera, si è consumata la cena del beach tour, ma come, settembre, certo, e così le metti insieme tante persone. Comunque abbiamo fatto un po' tardino, ma sono lucida e possiamo andare fino alle 9 anche per quest'oggi. Ciao Silvio Tempesta, tu sei più riposato di me, come sempre. Lui si occuperà della parte tecnica. Siamo in diretta, mi tiro i pizzicotti, le 7 e un minuto.

0: va proprio così questa canzone che vede insieme Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E se avete ascoltato il testo, devo dire che è molto molto forte. Lo abbiamo ascoltato su Radio Silene in questa giornata. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Chissà se avete sognato questa notte, ma non solo soltanto i sogni che facciamo di notte, ma anche quelli che cerchiamo di realizzare di giorno. Chiaramente ne parleremo più tardi nel nostro appuntamento. E subito le notizie in linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro, e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale.

0: Ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca: dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni a Cetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero: sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport. Aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio: all'Olimpico di Roma tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione, Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: alla Fiera del Levante, padiglione 85-89. Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno ai mattinieri, buongiorno a chi esulta perché oggi è venerdì, che bella parola, venerdì per tanti perché domani non si lavora e forse nemmeno domenica. Benvenuti su Radio Selene. Noi riprendiamo da Noemi, tu cosa fai questa sera? E poi Bliss.

Soul Bliss, era il 1989, perché ci piace rinfrescarci la memoria, come dire, con delle canzoni che fanno parte del passato. Buongiorno ai nostri ascoltatori mattinieri, siete là all'ascolto di Radio Selene, la vostra giornata è già iniziata. Beh, qual è l'umore stamattina? Allora mandiamo subito un saluto a chi scrive, perché io non do per scontato il fatto di trovare il tempo di scrivere a Radio Selene al mattino presto con tutto quello che c'è da fare, no? Anch'io per prima, cioè al mattino vado con i tempi proprio, sono quelli cadenzati e non posso fare niente di diverso perché altrimenti mi perdo. Quindi grazie perché trovate il tempo di scriverci un semplice buongiorno. Lo ha fatto Paola, che ci scrive da Bari: buona mattinata a te, confermandomi che è brutto il tempo anche da quelle parti. Però avete anche voi la sensazione che le temperature siano comunque, cioè in casa si sta bene, no? Ancora in canotta, cioè vuol dire temperature che ci stanno consentendo, come dire, il lieve passaggio dal caldo infernale a quella che poi sarà evidentemente la stagione diversa, autunno, inverno, eccetera eccetera eccetera. Un saluto anche a Marco, che invece scrive da Palo del Colle. Buongiorno anche a te, ecco, bravi, scrivete il vostro nome, scrivete da dove ci contattate, aggiungete se sta piovendo dalle vostre parti, così monitoriamo un po' la situazione meteorologica in Puglia. 347 72 72 274, e chi mi rispostate svaporando il caldo estivo, svaporando? Beh sì, devo dire sì, è un po' più fresco e devo dire sicuramente piacevole. Dunque, a Turi ha smesso di piovere, bene, questa collaborazione mi piace.

Kill Lauro su Radio Stilene. Noi di Radio Stilene facciamo intrattenimento, vi facciamo proprio compagnia nei vostri momenti della giornata, a partire dal mattino molto presto fino alla sera, quindi attraversiamo un po' tutte le fasi della giornata. E devo dire che è diventato davvero molto molto difficile trovare delle notizie un po' più leggere per tutto quello che succede nel mondo, a casa nostra, dietro l'angolo, ai nostri vicini di casa e quant'altro. Però stamattina una notizia bella l'ho trovata, perché abbiamo in Puglia una piccola grande donna campionessa. A 12 anni lei è pugliese, è bitontina, si chiama Valentina Muschitiello, ha battuto in Thailandia la campionessa locale a colpi di Muay Thai. Questa ragazza giovanissima a novembre scorso aveva già vinto il titolo di campionessa mondiale di kickboxing a Roma, spodestando tra l'altro due francesi, e adesso quest'altro successo. Quindi lei lavora, va dritta per la sua strada, perché punta naturalmente a situazioni, a competizioni molto più importanti. Emozionatissima, posso immaginarlo quando è salita sul ring, e mi piace anche la risposta che ha dato a chi le ha fatto naturalmente i complimenti. Quando ti alleni, già sottolineando, c'è la scuola, sei piccola, 12 anni, e lei ha risposto: di solito mi alleno 3 volte a settimana, quando posso anche tutti i giorni, ma questo dipende da quanti compiti ho, perché la scuola viene prima di tutto. Io ho sempre detto che lo sport è educativo, lo sport dà valori, lo sport dà disciplina, lo sport ti dà qualcosa in più. Ecco, diciamo che potrebbe essere una strada per indirizzare i nostri ragazzi e distrarli da quello che è il cellulare e le cose brutte che a quanto pare guardano appunto sui cellulari. Quindi complimenti tanti a Valentina.

0: Buongiorno da Radio Silene, anche questa mattina parliamo di novità, parliamo soprattutto di biscotti, che rappresenta una bella novità, buona per quel che riguarda Di Bella. Questi biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, questa è la grande novità. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena, il gusto del cioccolato, sono perfetti per colazione ma anche per ogni momento di pausa della vostra giornata. Potete fare un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che però si vanno ad aggiungere alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, cioè integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e sul sito divella.it. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive,

0: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
1: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
0: Vedo la luce in fondo al tunnel.
1: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 16 non the Reacher su Radio Selene. Ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 25 settembre 2026. La circolazione depressionaria responsabile di instabilità in queste prime ore del mattino si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Venti deboli con mari da poco mossi a mossi. Temperature massime comprese tra 21 e 23 gradi. Valori notturni in diminuzione.
1: Stai ascoltando

Buongiorno, sono Saverio, saluto Vito, Gianni, Alessio, Angelo e Eugenio. Vi voglio bene, un bacio, un abbraccio. Metti una canzone a caso? Grazie, buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, buongiorno a chi ascolta, buongiorno a chi fa una richiesta, a caso, ci siamo un po' spaventati quando abbiamo sentito la nota vocale, a caso, e quindi abbiamo scelto questa. Buongiorno a chi lavora, buongiorno a chi sta facendo colazione, a chi è ancora a casa, a chi è già uscito di casa, impattando con questa giornata che comunque, come abbiamo detto anche nelle previsioni del tempo, è abbastanza piovosa, ma soltanto nella prima parte del giorno, perché poi ci saranno comunque dei rasserenamenti. Buona mattinata da parte nostra. Siamo ad una novità e qui siamo anche ad una svolta, bisogna dirla tutta. Innanzitutto raccontiamo un po' il testo di questa canzone che vede protagonista Fred De Palma, che parla al bambino che è stato, quindi ripercorre un po' la sua infanzia, gli amici che si è perso per strada. Devo dire che lui, insieme ad Anitta e Demi Schilla, ha dominato, no? L'estate 2026 con La testa gira. Però c'è una svolta nella sua musica, perché sono suoni un po' diversi, probabilmente ve ne accorgerete ascoltando questo nuovo singolo che appunto ascoltiamo questa mattina nel nostro spazio novità. Si chiama Ragazzino.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Passeggiata, come dire, sotto la pioggia mattutina, la facciamo in compagnia della musica e quindi ripartiamo da Fulminacci, che riascoltiamo con Maledetto Man, e poi arriverà Bruno Mars e la sua On My

0: Mars su Radio Selene. C'è questa versione di After the Love Is Gone che va veramente riascoltata. È una canzone degli anni 70, Heart Within Fire, però nel 2013 la ricantarono con Mario Biondi.
1: For a while, to love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive.

0: Water, Taila su Radio Silene. Siamo arrivati al momento delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
2: Esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
3: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Silene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.

0: è Radio Seleni.
1: Tra poco parleremo di questa giornata, devo dire poetica, perché la giornata mondiale dei sogni, nonostante tutto continuiamo ad avere dei sogni, e tra poco ne parliamo. Subito Ernia, che riascoltiamo con Dedica, e poi dal 1997 arrivano gli Oasis.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selene.

Genesis su Radio Selene. Buongiorno. Raccontiamo di questa giornata. Cosa ci rende umani? Cosa ci rende in qualche modo uguali? Il fatto che tutti abbiamo sogni, abbiamo obiettivi, abbiamo aspirazioni perché desideriamo un domani migliore. Qual è il problema? Perché il problema c'è: molte barriere ostacolano la realizzazione di questi sogni, e quindi con lo scopo di rompere in qualche modo gli impedimenti possibili nasce nel 2012 la Giornata Mondiale dei Sogni, che si celebra ogni anno proprio dal 2012 il 25 di settembre. Il World Dream Day rappresenta un giorno di osservazione in cui si onora questo ruolo, no? Il ruolo che svolgono i sogni, che devo dire a volte sono sottovalutati nella nostra vita, però è soprattutto una giornata che vuole trasmettere speranza proprio a tutte quelle persone del mondo e dare una sorta di motivazione per continuare proprio a credere nei sogni. Questa ricorrenza cerca di ispirare tutte le persone a concretizzare le proprie aspirazioni e a non rinunciare ai propri obiettivi soltanto perché sembrano impossibili. Intanto tu hai un obiettivo, no? Poi lo realizzi, non lo realizzi, però è una motivazione che ti dà anche quella voglia di viverla questa vita. Non so voi come la pensate. Qual è il vostro sogno nel cassetto, per esempio? 347-7272-274, se avete voglia di condividere con me questi vostri sogni, se magari li avete anche realizzati, un messaggio oppure una nota vocale. Mi occupo di voi tra poco.

Colapesce su Radio Selene. Anche i sogni cambiano e la testimonianza sono i vostri WhatsApp di questa mattina. E quindi prima si sognava che cosa? Il viaggio, le cose impossibili, tra virgolette, che poi niente è impossibile, nel senso che tutto può succedere. Finché c'è vita, c'è speranza, non è soltanto un modo di dire, è proprio la realtà, secondo me. Però dicevo, anche i sogni cambiano. Essendo oggi la giornata mondiale dei sogni, vi chiedevo qual è il vostro sogno nel cassetto. Anna da Terlizzi mi scrive: salute, per tanti anni ancora è in grado di aiutare figli e nipoti fino alla fine. Quindi una cosa semplice, no? Ancora Francesca da Polignano: il mio sogno nel cassetto, quello di tutta la vita, riuscire a vivere in armonia con il mio prossimo. Ci sono riuscita? In parte sì, e questa è una bella soddisfazione. Quindi un saluto a te, grazie. Essere una persona felice, serena, amata, credo sia il più grande sogno a cui tutti dovremmo ambire, è il messaggio di Loredana che ci scrive da Barletta. Buongiorno e grazie per i vostri WhatsApp che continuerò a leggere tra poco. 347 7272 274, se ci volete raccontare il vostro sogno nel cassetto.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: su Radio Silene. Abbiamo quasi terminato il nostro spazio, perché poi vi ricordo ci sarà Ilia D'Arpa a farvi compagnia fino alle 11 e poi toccherà a Rebecca Epifani. Oggi abbiamo dedicato una parentesi della nostra mattinata ai sogni, visto che è la giornata mondiale dei sogni e ci stiamo rendendo conto, grazie ai vostri WhatsApp, che anche i sogni sono cambiati in questa epoca che viviamo. Ho alcuni sogni diversi a cui sto lavorando, ma la mia priorità, mi scrive Riccardo, assoluta è quella di creare più tempo e indipendenza finanziaria in modo da poter viaggiare di più, quindi è un bellissimo obiettivo. A proposito di viaggi, Angelica semplicemente mi scrive Polinesia, e quindi è il suo sogno nel cassetto. Ancora, più che sogno, desidero tornare indietro nel tempo e vivere senza social, senza le brutte notizie che ci sono oggi, femminicidi, guerre, vedere i nostri figli giocare, socializzare e non stare sempre al cellulare. Domenico, quanto è vero quello che scrivi. Di sogni ce ne sarebbero tanti, Mario da Molfetta, ma ora sono una persona che ha dato tanto nella vita. Con i miei 60 anni alcuni sogni sono stati realizzati, altri ancora no, ma piano piano non voglio mollare. Il mio sogno più grande, tanta salute per potermi godere tante vacanze. E hai ragione, soprattutto dopo aver magari lavorato una vita intera. Grazie per aver condiviso con me anche questa mattina i vostri pensieri, le vostre riflessioni, anche le vostre speranze, in questo caso come la puntata di questa mattina. Francesco De Gregori arriva dal 1983, lo riascoltiamo con La donna cannone.
1: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Verdi con la sua bellissima voce su Radio Selene. Torniamo in Italia con una novità che sta facendo parlare moltissimo. Ne avrete anche voi sentito parlare, forse avete anche già visto il video. Parliamo di Mina. Mina che torna a cantare Pino Daniele, lo aveva fatto con Napulé già moltissimi anni fa, adesso invece celebra una canzone che l'anno prossimo compie 20 anni, ovvero Vento di Passione, che Pino Daniele cantò con Giorgia. Io amo la versione originale, però mi piace anche Mina e quindi l'ascoltiamo molto volentieri. Tra l'altro, ad accompagnare questo brano c'è anche un videoclip diretto da Ferzan Ospetek, con interpretato da Luca Argentero, quindi è davvero molto molto particolare. E quindi la versione di questo 2026, questa cover del 2026 di Mina, di Vento di Passione. Il ricordo

0: Questa è Radio Selenium.
1: Weekend ci sentiremo spesso, quindi restate all'ascolto di Radio Selene. Io per questa mattina vi saluto, l'appuntamento con i mattinieri è

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Piove, che bello! No, è anche perché quella pioggia, insomma, non ci sono né tuoni, né lampi, né fulmini, né saette. Piove.

Italia, buongiorno in questo venerdì 25 di settembre. Permettetemi di fare gli auguri a un pezzone del mio cuore. Oggi è il compleanno di mio figlio Dino, auguri mamma, ti adoro, ti amo. E auguri ovviamente a tutti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, ma soprattutto grazie per essere dei nostri anche quest'oggi, anche in questo venerdì. Grazie a Maria Rita per avervi dato la sveglia da questo momento con Ilia D'Arpa, con me fino alle 11 con Silvio Tempesta dall'altra parte e la nostra musica che oggi inizia così.

diciamo insieme? No, dico lo diciamo insieme. Chi ben inizia? Eh sì, è con noi di Radio Selene. Abbiamo iniziato con la Cool and the Gang. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: Jungle Sunshine. Allora, musica ascoltata, siete in auto, siete a casa, siete al lavoro, avete bisogno di informazioni e quindi sì, subito, immediatamente le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Corte dei Conti di Bari ha condannato 4 impiegati foggiani del Ministero delle Finanze, già condannati in sede penale per corruzione in atti giudiziari, a pagare i danni d'immagine per 69.000 euro a fronte dei 147.000 invocati dalla Procura regionale. Il Ministero ha subito un grave disonore dalla vicenda, scrivono i giudici baresi. Potrebbe essere morto in un tentato furto finito male. L'uomo ha lasciato ieri notte il presidio territoriale sanitario di Bitonto. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, intorno alle 2 della scorsa notte due persone incappucciate sarebbero arrivate davanti al presidio sanitario a bordo di un Audi RS nera priva di targa, lasciando il 32enne sulla rampa per poi allontanarsi rapidamente. Restano ancora da accertare le cause della morte e la natura delle lesioni presenti sul corpo, così come il luogo e le circostanze in cui il 32enne sarebbe rimasto ferito. Un uomo di 48 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nei pressi di Monopoli. La vittima, originaria di Adelphia, era la guida di un furgoncino che, per cause da accertare, ha tamponato un camion. L'impatto è stato molto violento. Il 48enne è morto sul colpo. Sul posto 118 vigili del fuoco e forze dell'ordine. Intanto disagi e code questa mattina sulla strada statale 96 tra Palo del Colle e Modugno in direzione Bari a causa di un mezzo pesante finito di traverso. Giallo a Galatina sul caso di un anziano di 83 anni trovato senza vita sull'uscio di casa alla periferia della città. È stato un operatore ecologico ad accorgersi del corpo riverso per terra, dando subito l'allarme. Sul posto la polizia ha trovato tracce di sangue. La scientifica ha rilevato ferite sul collo dell'uomo che hanno fatto pensare ad una caduta accidentale che poi ne avrebbe procurato il decesso per un malore. Intanto la salma è stata sequestrata ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e del medico legale, che seguirà l'autopsia per accertare le cause del decesso. Calcio è finita 5-3 per le vecchie glorie del Livorno, l'amichevole benefica con le vecchie glorie del Bari, giocata ieri sera allo stadio Picchi nel ricordo di Igor Protti. A segno Cristiano Lucarelli, scalzo Colombo e vantaggiato per i toscani. Per il Bari 93, doppietta di Gio Paolo e gol di Puglisi. Il risultato va in secondo piano al termine di una serata ricca di emozioni e commozione nel segno dell'indimenticabile.

0: Zar. E con questo è tutto. Più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro

0: alla Fiera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, di cosa parleremo quest'oggi? Oggi parleremo di musica, sì, proprio di musica, di una band che oggi compie ben 50 anni. Sapete quelle band che hanno accompagnato gran parte della nostra vita? Chi sono? Lo scoprirete.

viaggiare con la nostra musica, ritrovare anche questo grande successo degli anni 70, Sugar Baby Love. Musica. Parliamo di musica. Allora, pensate a quattro ragazzi giovanissimi che si ritrovano a Dublino senza poter immaginare minimamente quello che sarebbe successo dopo. Ebbene, era il 25 settembre del 1976 quando il 14enne Larry Mullen Jr. riunì a casa sua, dopo aver messo un annuncio nella scuola, alcuni ragazzi per provare a formare una band. Dunque, tra loro c'erano Bono, The Age e Adam Clayton. Ah, proprio loro. Sono passati esattamente 50 anni e quella band sarebbe diventata semplicemente gli U2 o The U2, come preferite. 50 anni di musica, pensate, oltre 170 milioni di dischi venduti, 22 Grammy e soprattutto canzoni che sono veramente entrate nella vita di intere generazioni. Pensiamo un po' alle loro canzoni, no? Che ne so, tipo Sunday Bloody Sunday, Pride, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, One Beautiful Day. Insomma, il dato più impressionante è questo: non sono soltanto canzoni che ricordiamo, perché sono canzoni alle quali molti di noi hanno attaccato dei pezzi della nostra vita insieme a queste canzoni. Che ne so, magari Sunday Bloody Sunday mentre eravate in viaggio in macchina, oppure che ne so, oppure che ne so, With or Without You, un amore vivo, un amore dimenticato, un concerto, un'estate, magari una musicassetta consumata a forza di riavvolgerla. Ebbene, vi consiglio semplicemente a questo punto di alzare il volume, perché con noi ci sono

0: Ai brividi, questa canzone in un nanosecondo mi ha riportata a quando ero ragazzina. Sunday Bloody Sunday degli U2, e loro non si fermano, perché insomma dopo 50 anni stanno lavorando a nuova musica. Oggi però voglio chiedere a voi: qual è il cantante, la cantante o la band che ascoltavate da ragazzi e che ascoltate ancora oggi? Magari potrebbe essere proprio lui, Lucio Dalla.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Trionfante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Gazzè, eccola qui la favola di Adamo ed Eva. Stiamo parlando di musica quest'oggi su Radio Selene. Infatti vi sto chiedendo chi è il cantante, la cantante o la band che ascoltavate da ragazzi e che ascoltate ancora oggi. Tanti messaggi, quindi grazie. Messaggi che sono arrivati al 347 727 2274. Inizio con Antonella che mi scrive da Francoforte. Dice: buongiorno, dunque Pink Floyd, Queen, Baglioni, Dalla, Santana, Bob Marley. Qui abbiamo spaziato veramente tra vari generi, no? Il rock, il pop, reggae. Che brava, grande Antonella, grandi nomi. Allora, vediamo un po' di continuare con i vostri messaggi che sono veramente tantissimi. Sabrina da Andria mi scrive: allora, anni 90 ascoltavo Masini, Ramazzotti, Pausini, 883, e devi sapere che li ascolto ancora oggi, certo, come no. Grazie Sabrina, felice giornata a te, un forte abbraccio. Va ad Anna che è di Brindisi. Beh, abbiamo un artista che amiamo, che ci accomuna se vogliamo, perché le scrive: ciao Ilia, lo ascolto da quasi 50 anni, il mitico e grande Renato Zero, il nostro Renatuccio. Assolutamente sì. Ce ne sono altri che leggeremo tra poco, perché intanto adesso voglio dare voce a Tony che è di Bari.
1: Era l'anno 1983, io partivo per il militare,
0: sì,
1: e in radio gli U2 spopolavano con Pride,
0: yes,
1: e The Name of Love. Ricordate, no?
0: Come no?
1: Io sono Tony.
0: Grazie Tony, anche per i tuoi ricordi. E sono veramente tanti i messaggi che stanno arrivando, quindi ancora una volta vi invito a farci sapere il vostro artista preferito che continuate ad ascoltare.

dal 2002 Dandy Walls con Bohemian Like You, e adesso vi voglio riportarvi così nuovamente ai nostri giorni con un artista, una donna che io stimo veramente immensamente. Stiamo parlando di Elisa, che è tornata con un nuovo album. Questo è Kintsugi, l'arte dei giapponesi di riparare la ceramica con fili d'oro, in questo caso riparare le nostre ferite.

0: romantica.
1: Radio Selene, questa è la nostra musica. E tra un disco e l'altro, magari in questo momento potete fare anche una piccola pausa. E allora io voglio consigliarvi di fare una pausa con i nuovi biscotti Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Eh sì, sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, e sono perfetti a colazione, ma anche adesso in ogni pausa della vostra giornata. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, ovvero integrali e ai sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, sono le 9:48 e questa è Radio Selene. Anche quest'oggi vi stiamo accompagnando con la nostra musica e con i vostri messaggi, che sono veramente tantissimi anche quest'oggi. Quindi grazie.

A Short Love Story. Allora, quando si parla di grandi artisti, di artisti che hanno accompagnato gran parte della nostra vita, e sicuramente molti pezzetti della nostra vita sono legati a determinate canzoni o artisti. Beh, adesso che dire? Chissà quanti di voi, insomma, hanno cantato, vissuto, chissà quanti ricordi con questa.

signori miei, ma di cosa stiamo parlando? Aretha Franklin con Respect qui su Radio Selene. Buongiorno, un minuto dopo le 10.

0: Scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E adesso è arrivato ancora una volta il momento dell'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola, con multe previste fino a 1000 euro. Della Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria De Melly Schlein.
2: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
1: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
2: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
1: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
3: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento. E con le parole

0: miracolo di Donnarumma è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
11: 9 minuti dopo le 10, questa è la nostra seconda ora insieme e ci sono ancora tanti messaggi da leggere. Che faccio? Non do spazio a voi, ma assolutamente sì, rimanete con noi.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

puoi fidarti di me, anche voi potete fidarvi di me. Ogni parola, ogni promessa è un debito. Oggi giornata dedicata a voi e ai vostri messaggi al 347-7272-274. I vostri artisti, i vostri cantanti di sempre che ascoltavate da ragazzi, che continuate ad ascoltare. Saluto e ringrazio Savino da Biceglie che mi dice: buongiorno Radio Selene, amo la musica e sinceramente ho tanti gruppi musicali, li ascolto ancora tutti, tranne qualcuno che ormai non ascolto più per scelte consapevoli, ma la musica è tutta bella fino ai giorni nostri, a parte la trap che proprio non digerisco. Io devo dire, caro Savino, che sono in tanti a pensarla come te, grazie, buona giornata anche a te. Attenzione, attenzione, che cosa scopriamo? C'è Domenico che mi dice che la sua band preferita sono i Queen, però mi dice anche che nel 1985 ha avuto la fortuna di conoscere, di stare solo per una settimana insieme ad Eros Ramazzotti al Militare a Salerno, quindi ancora oggi ce lo ascolto volentieri. Quindi ci sembra di capire che sì, anche se solo per una settimana, praticamente lui ha fatto il Militare insieme ad Eros Ramazzotti. Ma chissà quante cose hai da raccontarci su di lui. Dice: solo una settimana a Salerno, poi è andato via come il calciatore Rizzitelli che ho conosciuto quando eravamo giovanissimi. Vedi, il Militare serviva anche a questo. Saluto anche Pierpaolo, come no, dice Max Pezzali 883, ora e sempre. Enzo da Biceglie, il comandante, il grande Vasco Rossi, assolutamente. Mario D'Andria invece mi dice Zucchero, che è veramente la colonna sonora della mia vita, tra l'altro oggi è il suo compleanno, pensa che ho iniziato ad ascoltarlo nel 1993 quando uscì Miserere. Che bello, e che bello anche per averci fatto sapere che oggi è il suo compleanno, quindi auguri al grande Zucchero. La nostra musica che continua, ora invece lo facciamo con Levante. Alto.

Levante con niente da dire, io invece ho ancora un sacco di cose da dire, ma soprattutto ho un sacco di amici da salutare. In questo caso voglio dare il benvenuto qui su Radio Selene a una nostra ascoltatrice. Lei si chiama Nunzia ed è di Andria. Questo è il suo messaggio. Cioè, buongiorno, vi ascolto ogni mattina e mi fate compagnia. Grazie con il cuore. Cioè, io ascoltavo sempre i Supertramp. In assoluto, adorabili. Posso chiedervi di farmi ascoltare un loro brano, così volo nel passato dei miei 14 anni? È certo che lo facciamo. Buon volo, buon viaggio.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: E come non ricordare questo grandissimo successo di Madonna con Into the Groove dal 1984. Ancora i vostri messaggi, perdonatemi se non riesco a leggerli tutti, ma grazie veramente di cuore a tutti quanti voi. Allora, il vostro cantante, la vostra cantante, il vostro gruppo preferito, saluto e ringrazio Valerio da Andria, Vasco Rossi sempre, come no, San Vito di Normandia, anni, il grande Adriano Celentano, anche in questo caso come dire di no, anche qui Rino da Biceglie, i Tears for Fears, e andiamo veramente alla grande. E poi abbiamo qualcuno che ha da dirci qualcosa, iniziamo con Gianni da San Severo.
1: Buongiorno Ilia, buongiorno. Ciao. Radio Serena, c'è un brano di un grande artista che non dimenticherò mai. Nell'anno 1986 facevo il militare a Roma e ascoltavamo con i miei amici questo brano, Absolute Beginners, del grande artista David Bowie. È un grandissimo ricordo perché appunto l'anno di militare, lontano da casa, ma soprattutto i miei amici che stavamo lì insieme a fare il militare e ascoltavamo questo brano e non lo dimenticherò mai. Gianni da San Severo.
0: Gianni Minchino! Come darti torto? Stiamo parlando di un immenso David Bowie. Scusate, ma c'è proprio Filomena da San Vito che ha da dirci qualcosa a proposito.
2: Buongiorno Radio Selene, sì. Il mio cantante preferito, certo, da piccolo è stato Adriano Celentano, sì, e lo continuerà ad essere per sempre, oggi e domani. Buona
0: giornata. Grazie veramente a tutti quanti voi che avete preso parte questa mattina ai ricordi, alla musica, agli artisti che appartengono ai vostri ricordi, alla vostra storia, alla vostra vita. Siete stati in tantissimi, quindi grazie. Ora si continua con Emma Marrone e Fabri Fibra.

0: Dal 1997 Diana King. Adesso però attenzione, perché vi riporto nuovamente ai nostri giorni, e in questo caso c'è veramente un duo pazzesco, due generazioni insieme. Parliamo di Biagio Antonacci e di Saif, e c'è una storia molto carina dietro l'incontro, perché Biagio Antonacci ha raccontato che Saif era andato a casa sua a Bologna prima ancora di partecipare a Sanremo 2026, e Biagio aveva già una parte del pezzo, Saif ne ha aggiunta un'altra e la collaborazione, se vogliamo, è nata quasi per gioco. Ebbene, Biagio Antonacci dice di apprezzare molto Saif proprio per quella capacità di stupirsi ancora di quello che gli sta accadendo, nonostante insomma abbia veramente oggi un grandissimo successo. E quindi novità su Radio Selene, li ascoltiamo insieme, Biagio Antonacci, Saif, questo è Spirituale.
1: Stavo sognando.

ecco a voi. Cosa fate questa domenica 27 di settembre? Posso darvi un consiglio? No, perché noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. Ebbene, a partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ebbene, noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, questa domenica 27 settembre, in diretta a partire dalle 16.

0: un'altra storia.
1: Radio Selene.
2: Mamma mia, devo dire che è veramente volato questo venerdì. Grazie, grazie veramente a tutti quanti voi, grazie a voi che avete interagito con noi, a chi ha scritto per la prima volta, è così che vi voglio. Baci a voi, a Silvio Tempesta e a lunedì.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon venerdì 25 di settembre a tutti voi che siete in nostra compagnia. Come va? Come state? Lo devo dire che mancano 3 mesi a Natale, no? Scusate, è che è 25 e che il tempo è drasticamente cambiato e che ieri sulla chiusura del programma mi è arrivata la notizia che i panettoni sono arrivati anche nei supermercati. Non lo so come la state vivendo voi, ma di fatto parleremo anche del passaggio in questa nuova stagione, quella autunnale che precede quella invernale, anche se a volte il passaggio non sembra così netto. Buongiorno, buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno al nostro Silvio Tempesta che gestisce tutta la parte tecnica dagli studi di Corato, buongiorno ai lavoratori sparsi nella Puglia e non solo, a quelli che grazie alla nostra applicazione ci ascoltano da ogni dove, anche in vacanza, perché sì, c'è chi è ancora in vacanza, e buongiorno a tutti voi che siete capitati per la prima volta da queste parti. Io sono Rebecca Epifani e questa è la nostra musica. Partiamo.

0: Eh beh, siamo d'accordo, Marrakech, quando raccogliamo un po' la fine della settimana, casini ce ne sono stati un po' ovunque, ma non qui su Radio Selene, dove tutto fila liscio. A proposito, abbiamo un appuntamento da rispettare, quello con gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo, perché l'urgenza di un decreto, e terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, è inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti. Perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia la festa del

0: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: 89. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Seleni.
2: E questo è il nostro venerdì. Che significa? È che il weekend è qui, proprio ad un passo da noi. Ognuno di noi lo vivrà in maniera diversa. È proprio di questo che vorrei parlare con voi. Cambiano le abitudini o cerchiamo di resistere almeno fino alla mia.

Cori Sass, la verità nel nostro appuntamento di questo venerdì. E allora, l'abbiamo detto, 25 di settembre, è comune fare un collegamento rispetto a quello che è il tempo che manca per il 25 di dicembre. Alcune cose già sono proiettate verso la nuova stagione, altre meno. Per esempio, io sono arrivata in radio questa mattina e prima di arrivare alla porta ho visto, sapete, quelle foglie tipicamente autunnali cadute dall'albero con quel colore arancione, marrone. Ho detto, caspita, ma è proprio autunno. Io speravo di andare al mare ancora questo weekend. Non so se è un'idea che riuscirò a concretizzare, ma volevo fare il mio ultimo saluto al mare. È troppo tardi. Voi come la vedete? Cosa farete in questo weekend? Le temperature si sono decisamente abbassate. In molte zone della Puglia ha anche piovuto, quindi diciamo che abbiamo tirato fuori la trapuntina e forse tireremo fuori anche le felpe. Eppure magari qualcuno indosserà ancora il costume o ci proverà. Oppure vi dedicherete a quelle famose pulizie di cambio stagione in casa. Come trascorrerete questo weekend? Fatemi sapere un po' la vostra, qual è il mood, qual è il sentiment popolare, così ci diamo qualche consiglio. 347-7272-274 per raccontarmi come trascorrerete il primo weekend autunnale.

tempi nel nostro appuntamento di oggi, amici, si parla di weekend autunnale, quindi che cosa farete? Certe fonti mi riferiscono che sono arrivate addirittura le castagne al supermercato. Ieri mi dicevano i panettoni, adesso mi dicono le castagne. C'è già tutto, farete già una prima scorpacciata di questo genere? Torneremo ad accendere i forni per cucinare, perché quest'estate io non me la sono sentita, francamente, solo piatti freddi. E poi c'è chi magari coglierà l'occasione per fare delle belle passeggiate nei boschi, proprio perché questo è il periodo in cui inizia il foliage. Sì, quel periodo in cui le foglie cadono, cambiano colore, ed è bello anche fare una passeggiata di questo genere. Potete raccontarmi quello che farete al 347 72 72 274, così mi raccontate come andrete a vivere questo weekend. Intanto io vi dico la mia: proverò davvero ad andare al mare, se il tempo me lo permette, anche solo per fare una passeggiata, guardare quell'orizzonte. Sì, ci sta, dai.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Voice, nel nostro appuntamento di questo venerdì, cosa si fa nel weekend? Magari si festeggia, perché magari avete un compleanno a cui dedicare il vostro tempo e tutte le vostre energie. Allora partiamo subito con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Bene, bene, bene. Anche oggi è arrivato quel momento, il momento di portare un regalo speciale ad una festeggiata in quel decorato. Quindi subito andiamo a capire se squillerà questo telefono e se la nostra festeggiata sarà pronta a rispondere alla nostra chiamata. Ovviamente noi chiediamo sempre la collaborazione dei ganci, cioè coloro che ci contattano per organizzare questa sorpresa, che possono essere i familiari, gli amici, i colleghi, perché con una scusa dobbiamo portare il o la festeggiata a stare vicino al telefono, no? Altrimenti non possiamo...
2: Pronto?
0: Pronto? Dora?
2: Sì?
0: Sì? Ciao Dora, io sono... Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e ho una sorpresa per te. Auguri! Dora, come stai? Scusami, ti sento proprio bassa bassa come voce. Hai il viva voce per caso?
2: No, adesso stavo sentendo, non ti capivo bene. Chiedo scusa che ti do del tu, chiedo scusa. Grazie.
0: Ma come? Ma dammi del tu, me lo devi dare, Dora. Io entro già in casa tua, in famiglia, come se fossi una di voi, ci mancherebbe.
2: Bellissima,
0: come stai?
2: Una bellissima sorpresa, gli auguri da Regione Selene, grazie.
0: Ma grazie a te per aver risposto, perché devi sapere che noi siamo un po' complici di qualcuno che ti vuole molto bene e che ha organizzato questa sorpresa per te. Hai qualche sospetto?
2: Ci sono tanti amici che voglio bene, che mi vogliono bene, quindi non sono particolari.
0: Ti dico, non ti preoccupare, agli amici ne hai tanti che insomma ti vogliono bene e quindi hai individuato un po' il mittente, ce ne sono due in particolar modo e sono Maria e Giorgio che vogliono dirti una cosa ed è questa: l'augurio più bello è di mantenere solida la nostra amicizia.
2: Bellissima, una bellissima sopra, grazie, li abbraccio. E che Dio benedica loro e benedica anche voi tutti, che ecco, che ce la mettete proprio tutta per dare questo piccolo, come dire, un piccolo gesto d'amore. E quindi vi ringrazio tutti voi, lo staff di Rete Selene, grazie.
0: Sei un tesoro, Dora. Io auguro personalmente e da parte di tutta la radio che questa giornata possa essere bellissima. Per te si sente che sei una persona speciale, dolce, meriti tutto l'affetto del mondo. E allora che questa giornata sia piena di ricordi felici e piena di amore. Un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio a tutti voi. Ripeto, Dio vi benedica tutti. Grazie.
0: Ah, la dolcezza, quanto sono felice di fare questa rubrica. Allora, un abbraccio a Dora che mi ha fatto venire la pelle d'oca e ricordo a tutti coloro che volessero organizzare sorprese di questo tipo che basta chiamare lo 080 898 11 88 per organizzare un B-Day prenotandolo. E ricordo che tutte le sorprese che portiamo a termine come questa finiscono sul nostro sito ma anche all'interno della nostra applicazione alla voce podcast nella sezione B-Day. Trovate tutti i vostri auguri. L'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Bandolero nel nostro appuntamento di questo venerdì. E ancora benvenuti qui su Radio Selene a tutti gli amici che hanno appena acceso il volume della radio. Vi ho chiesto cosa farete questo weekend e magari lo trascorrerete con degli amici. A proposito di amicizia, Annalisa ha deciso di dare una nuova vita ad un brano che aveva già presentato nel suo ultimo album, e lo ha fatto con un artista che stima e che magari è appunto un'amica. E questo è il titolo anche del nuovo brano e della nuova collaborazione tra Annalisa e Madame.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro weekend quasi di musica. Buon venerdì a tutti coloro che ce l'hanno libero e magari sono in ascolto per questo. Beh, buon venerdì anche a quelli che mentre lavorano possono comunque ascoltarci. Riprendiamo da Tiziano Ferro con Lazza, Perdono e poi Ariana Grande.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up.
1: Ariana Grande nel nostro appuntamento, no tears left to cry. E allora, questo venerdì ci porta ad un weekend fatto di cosa? C'è qualcuno che inizierà addirittura ad impastare dei biscotti o è troppo presto? Le temperature ci sono senza ombra di dubbio abbassate e questo ci porterà sicuramente a tirare fuori qualche felpa. C'è chi per esempio ci scrive: io sarò a casa con il mio ragazzo e la mia mamma. Insomma, ci godiamo un po' di relax casalingo.

0: Procede la musica di Radio Selene, la viviamo insieme, ben arrivati. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, all'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto, dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: 2 morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I 2 sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmel Islain, un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari, da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.

0: cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selenio.
2: E questo è il nostro venerdì, un venerdì in cui vi chiedo come trascorrerete il weekend. Tra poco leggiamo alcuni dei vostri messaggi per poi cambiare argomento e darci anche qualche dritta, qualche consiglio su quello che accade proprio in questi giorni. Prima una bella dedica di Ernia.

Giornalisti sold out nel nostro appuntamento di oggi. Intanto dovete sapere che io sono in collegamento con gli studi di Corato, sì, perché c'è il mio Silvio Tempesta che svanetta, ma poi grazie ad una bellissima webcam ho modo di vedere quello che succede in quegli studi, quindi voglio fare un saluto a tutti i ragazzi del Beach Tour e ne vedo solo una parte, però li saluto tutti perché insomma è stato un viaggio meraviglioso. So che ieri ci sono stati festeggiamenti e quindi è tutto molto bello. Amici, seguiteci sulle nostre pagine social per conoscere un po' lo staff anche nel dietro le quinte, i nostri visi. Si parlava di quello che si fa nel weekend. Loro, i ragazzi del Beach Tour, sono giovanissimi, sono sul pezzo, me li immagino in discoteca a fare feste e Valdoria. vedo che confermano. Poi però ci sono i nostri ascoltatori che come me sono un po' più âgé, si sta a casa, no? Scusate, si fanno, che ne so, quelle mansioni. C'è Concetta che dice: ma dove vuoi andare la domenica? Ormai il tempo è cambiato, si sta a casa, si fanno le faccende domestiche. Ci sta, certo, non è che ci dobbiamo proprio abbattere. Per esempio c'è Leonardo che dice: sapete cosa? Io domenica mattina parteciperò alla 10 km di running a Vitetto, Vitetum Run, una tappa del trofeo Terra di Bari 2026 con gli amici della Nuova Atletica Taranto, una società dilettantistica. Bravi voi che siete sportivi, io vi stimo. Quello che posso fare io, correre non ce la faccio, ma ballare magari con voi ancora sì, perché questo brano che rappresenta ancora l'estate, noi abbiamo voglia di ballarlo sino alla fine. Poi è arrivato il weekend, quindi la testa gira sul serio. Fred De Palma, Anitta e

Ma Anitta ed Amy Schill in questo merengue è diventato un ballo di gruppo, diventato un tormentone che ve lo dirò, ci porteremo avanti per sempre, non solo come il brano del 2026, credo ci verrà a trovare ogni estate. Ma vediamo un po' quello che è accaduto in questa settimana. Questa settimana è stata la settimana europea della mobilità 2026 e della giornata mondiale senza auto. Questo per coinvolgere tanti lavoratori anche, ok? E spingerli ad andare al lavoro a piedi o in bicicletta, e invitando anche i pendolari ad optare per il trasporto pubblico, questo per strizzare un po' l'occhio alla cura dell'ambiente e quindi inquinare un po' di meno. Certo, il tempo ce lo deve permettere, ma questa settimana è tutto andato a buon fine. Il tema di quest'anno era appunto mobilità per tutti e l'obiettivo era quello di promuovere sistemi di trasporto accessibili e sostenibili per persone di ogni età. Infatti chi per esempio non poteva andare al lavoro a piedi o in bicicletta, magari per via delle distanze, ha optato per servizi di car sharing e carpooling per utilizzare l'automobile, però prendere meno auto possibili unendosi tutti all'interno di un'auto. Tutto questo è molto bello e molto nobile, ma è ancora interessante per quel che è accaduto a Brindisi. Che pensate? Determinate aziende, per incentivare la partecipazione dei dipendenti a questa iniziativa, hanno offerto la colazione ai dipendenti. Che bello, ragazzi, cioè insomma un mordente in più per andare a lavoro quando trovi lì la colazione bella pronta. Addirittura sono stati consegnati dei gadget. Però devo dire, la cura del nostro ambiente deve essere un interesse collettivo e disinteressato.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18 Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

qualcosa per te, Ligabue, nel nostro appuntamento di questo venerdì. E dunque si parlava di quello che si può fare nel weekend, tante risposte diverse, e c'è un evento interessante che si svolge a Brindisi e che unisce quello che è diventato un idolo del web ai tanti fan. Parlo di Giuseppe Ninno Mandrake, i più lo riconoscono con questo nome, e proprio lui sarà protagonista questa domenica 27 settembre alle ore 19 di un incontro intervista dedicato alla sua storia artistica e al successo raggiunto in tutta Italia nell'ex convento di Santa Chiara proprio a Brindisi. Questo appuntamento si chiama Brindisi a Mandrake e sarà l'occasione anche per omaggiare l'artista brindisino con un riconoscimento ufficiale che sarà il sindaco a consegnargli, e sarà una targa a nome della città di Brindisi per il percorso che ha compiuto e soprattutto per aver portato il dialetto brindisino e la cultura popolare brindisina ben oltre i confini locali. Questa è una cosa che da brindisina, devo dire la verità, mi ha colpito moltissimo, perché quando si parla di dialetto pugliese il primo a venire in mente è chiaramente quello barese o quello che si avvicina al barese. Da quando Mandrake ha portato il brindisino sul web, mi capita quando parlo normalmente che qui in quel di Bari qualcuno sorrida perché riconosce nel mio modo di parlare quella cadenza brindisina che è diventata addirittura comica per molti che seguono Mandrake. Quindi un bellissimo modo per raccontare anche al pubblico che ha età molto diverse, dai più piccoli ai più grandi, perché lui racconta quelli che sono i pasticci e la quotidianità della famiglia comune in casa, le incomprensioni, i modi di dire, le dinamiche, e sarà un modo insomma per conoscere il personaggio e la persona dietro Mandrake, quindi un incontro con Giuseppe Ninno. La cosa interessante è che è un appuntamento gratuito, quindi tutti siete invitati se vi va, però è prevista una prenotazione obbligatoria per potersi assicurare il posto, perché sino ad esaurimento dei posti disponibili.

of a Lonely Heart nel nostro appuntamento di questo venerdì. Ancora un saluto a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questo viaggio che facciamo in diretta ogni giorno con la musica di Radio Selene. E nella musica che ascoltiamo, beh, ci sono tante novità. Questa è quella di Cesare Cremonini, che inizia un nuovo capitolo musicale. E allora ascoltiamo questo brano, Paparazzi. Come si

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro venerdì di musica in diretta. Un saluto a tutti coloro che stanno lavorando e a tutti coloro che nel weekend non smetteranno di lavorare. Siamo dalla vostra parte, sempre con la nostra musica. Ripartiamo da Gianna Nannini, meraviglioso errore.

Samuel, elettronica, nel nostro appuntamento ancora messaggi, chi ci racconta come andrà questo weekend, e qualcuno scrive come tutti gli altri a lavorare. Di fatto c'è chi questo weekend continuerà a lavorare e l'ha già fatto anche negli scorsi. Meno male che c'è la musica sempre al nostro fianco, Vasco Rossi.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo venerdì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi auguro un ottimo weekend, qualunque sia il vostro programma. Vi ricordo che la musica va avanti subito dopo i miei saluti con il Vivi e Rivivi, e che nel pomeriggio tornano a trovarvi gli speaker di Radio Selene, Gaia, Mariano e poi anche Paola. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Vi lascio alle notizie dalla Puglia. Buon weekend, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ha provocato una vittima l'incidente che questa mattina ha causato lunghe code e disagi sulla strada statale 96 nel tratto tra Palo del Colle e Modugno in direzione Bari. Si tratta di un uomo di 46 anni, conducente dell'auto, che per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un tir. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4 del mattino. La carreggiata è stata chiusa al traffico per diverse ore. Si tratta della terza vittima della strada in meno di 24 ore sulle strade del Barese. 58 partite IVA chiuse dalla Guardia di Finanza nella provincia di Barletta-Andria-Trani per il rischio frode. Stando a quanto emerso durante mirati servizi di controllo, alcune delle imprese risultavano inoperative da almeno 3 esercizi finanziari, altre avevano ingenti debiti con l'erario, altre ancora sono risultate guidate da persone con precedenti giudiziari specifici. Ennesima notte di fuoco in Salento, un incendio divampato intorno alle 5 all'interno di un container adibito a magazzino utilizzato come deposito di attrezzature da lavoro da un'azienda di Scorrano. Il rogo si è sviluppato nell'area dell'impresa in via Pietro Micca. Le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, sul posto anche le forze dell'ordine. Qualche ora prima, a Trepuzzi, intorno alle 2.30, due auto sono state date alle fiamme. Sull'episodio indagano i carabinieri. Un lungo sudario di 25 metri srotolato in piazza e per le strade del centro di Bari per denunciare il genocidio di Gaza e le 19.000 vittime tra i bambini palestinesi. È l'iniziativa ideata dal collettivo friulano Carnia per la Pace, che ieri pomeriggio ha fatto tappa nel capoluogo pugliese. Comune e regione hanno da tempo interrotto i rapporti ufficiali con il governo israeliano. I manifestanti chiedono la chiusura del consolato sottoposto

0: Momento, sull'astronave di Renzo Piano pende l'iter di affidamento quinquennale alla SSC Bari, sospeso in attesa che venga fatta chiarezza sulla richiesta della Procura di Bari di liquidazione giudiziale del club biancorosso. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene. Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre, a partire dalle 16. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2019.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
3: E buon pomeriggio a tutti voi in ascolto. Sì, il nostro appuntamento di oggi, venerdì 25 settembre, è appena iniziato e noi continueremo a stare insieme fino alle 17. Lo sapete, con notizie dalla Puglia, curiosità, ma soprattutto con la grande musica di Radio Selene. Voi come state? Io vi ricordo sempre che il nostro numero è il 347-7272274 e potete contattarci e dirmi come sta andando questo vostro venerdì oppure cosa farete stasera, visto che il weekend è tutto nostro ormai. E niente, magari mentre memorizzate il numero, noi ci ascoltiamo la prima canzone di oggi, dal 1987.

0: me.
1: Radio Seleni.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Questa è Radio Selene.
7: Venerdì 25 settembre si riparte insieme con questo appuntamento. Allora, voi fate pure quello che dovete fare, ok? Lavoro, commissioni, traffico, relax. Intanto noi vi facciamo compagnia con la colonna sonora giusta per questo pomeriggio. Adesso con Good Old Days, lui è Chris Sarandì.

dei Queen, tra l'altro canzone nata da una frase pronunciata da Felix, il figlio del batterista della band Roger Taylor, che diceva radio caca, sì, letteralmente pronunciava questa frase quando alla radio passavano canzoni che non gli piacevano, e quindi poi è nata la versione gaga dei Queen, poi è diventata una vera dichiarazione d'amore per la radio. Ebbene sì, benvenuti tutti insieme in questo pomeriggio del venerdì 25 settembre. Allora, adesso torniamo un attimo alla Puglia, perché a Polignano a Mare ci sarà un bel weekend, uno dei weekend più spettacolari dell'anno, e sì, con la finale della Red Bull Cliff Diving, la competizione dei tuffi dalle grandi altezze che trasforma ormai l'Ama Monachile in un'arena a cielo aperto, ormai famosissimo questo evento, e tra i protagonisti ci sono anche gli azzurri Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti, una coppia sia nella vita, ma saranno anche protagonisti anche in acqua dopo il recente argento europeo, quindi abbiamo un motivo in più per fare il tifo per loro. Ma la particolarità sta nella loro esecuzione di questo weekend, perché i due atleti si lanceranno nel vuoto da una piattaforma ricavata accanto a un balcone, proprio nel cuore del centro storico, con migliaia di persone che già immagino saranno affacciate sulla scogliera e sulle terrazze a godersi lo spettacolo. La finale è in programma questa domenica 27 settembre e sarà visibile anche in TV. Insomma, Polignano promette emozioni davvero da brividi con questo evento, e chissà, io non ci sarò, però aspetto i video, sono proprio curiosa di vedere quello che succederà.

Qui on air su Radio Salene, ben trovati a tutti voi. Io mando un saluto speciale a chi ci sta scrivendo al 347 72 72 274. Siete voi che fate compagnia a noi, a me qui dietro il microfono e a Gigi Savoni in regia. Allora, per esempio, c'è Roberta da Molfetta che ci sta ascoltando e prepara intanto le valigie per un fine settimana fuori porta, e quindi goditelo tutto. Ma nel frattempo c'è anche Daniele da Fasano, bloccato nel traffico ma con Radio Salene a fargli compagnia. Un abbraccio anche a Michela da Cerignola e poi Piero da Monopoli, grazie per tutti i vostri messaggi. E a proposito di weekend, che programmi avete? Vi ricordo che noi di Radio Salene saremo alla Fiera del Levante con il gruppo Marino, piazzale 85-89 all'ingresso orientale, con Maria Rita e Stefano che saranno in diretta dalle 17. Beh, se state pensando di cambiare auto o semplicemente volete dare un'occhiata alle novità, può essere un bel appuntamento. E voi avete in programma di passarci? Fatecelo sapere.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

dall'89 Zucchero Fornaciari con la sua overdose d'amore, quello che ci serve ogni giorno, l'amore, e noi lo condividiamo qui nel pomeriggio insieme su Radio Selene. Benvenuti, e infatti oggi celebriamo l'amore, l'amicizia, le canzoni e la musica di 50 anni di un gruppo che ha attraversato generazioni. Parlo degli U2, come li volete chiamare, che celebrano mezzo secolo di storia oggi, ve l'ha ricordato la nostra Ilia stamattina, e il gruppo guarda ancora avanti perché il 13 novembre arriverà il loro nuovo album Carnaval Deluxe, e conterrà un brano molto speciale intitolato Torn, che è stato anche registrato con la leggenda del country Dolly Parton, scomparsa un mese fa. E Bono ha raccontato che, nonostante la sua malattia, Dolly si alzò dal letto e volle incidere ugualmente la sua parte vocale, e lui ad oggi non riesce più ad ascoltare questa canzone ma vuole donarla a noi in questo nuovo album, e noi sicuramente l'ascolteremo con tanto piacere. Intanto continuiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene, adesso con Imagine Dragons, questa è Nice to Meet You.

ricaricato un po' le pile di questo venerdì pomeriggio e adesso c'è una novità, una delle tracce del nuovo album Mustang di Biagio Antonacci uscito proprio oggi, e noi adesso ci ascoltiamo Spiritualè, un brano realizzato insieme a Saif che parla di unione, rispetto e forza della musica. Eccoci qui su Radio Selene, Spiritualè, Biagio Antonacci e Saif.

Cosa per te, bentornati su Radio Selene. Allora, è il momento di un classico, lo già stiamo ascoltando e sapete qual è il bello di certe canzoni come questa? Che sembrano fatte apposta per accompagnare un viaggio. E Driving degli Everything But The Girl ha fatto proprio questo, un brano da ascoltare proprio con i finestrini abbassati, quindi se siete in macchina approfittatene. Pensate che in Gran Bretagna non fu un grande successo, invece conquistò le radio in America e chissà se conquisterà anche voi. Questo è Driving, Everything But The Girl dal 1989.

su Radio Selene Everything But The Girl dal 1989, questa era Driving. Buon pomeriggio su Radio Selene, sono le 16:01.

0: Radio Seleni.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
0: Questa è Radio Selene.
5: È il momento per voi e si tocca a voi, perché la parte del pomeriggio in cui apriamo i microfoni è appena iniziata. Sì, apriamo i microfoni per le vostre idee, i vostri messaggi riguardo la domanda del giorno. Ma prima di dirvela, ascoltiamo

Peppers dal 2001 insieme a noi in questo pomeriggio, venerdì pomeriggio su Radio Selene. Allora, vi siete californizzati pure voi? Perché adesso parte l'ora delle domande, l'ora della domanda per voi, e parliamo di un'arte che secondo me appartiene a tutti prima o poi, perché capita anche ai migliori. Parlo dell'arte di inventare scuse quando non si ha nessuna voglia di uscire, magari arriva il messaggio dell'amico, l'invito all'ultimo minuto e invece voi siete già comodamente sul divano, in pigiamati, magari con la cena pronta e un film da iniziare. E a quel punto scatta la creatività, perché c'è chi tira fuori il classico domani mi devo alzare presto, magari c'è chi improvvisa invece un mal di testa, un mal di pancia, e quindi escono fuori degli impegni improbabili con una naturalezza da attore navigato, che manco Will Smith nel Principe di Bel-Air. E quindi la cosa più bella è che spesso abbiamo anche una scusa preferita, quella che usiamo da anni e che ormai è un nostro marchio di fabbrica. E quindi io voglio sapere la vostra scusa preferita quando non avete voglia di uscire. Scrivetemelo al 347-7272-274 oppure raccontatemela, perché no, con una bella nota vocale, perché sono tanto curiosa e voglio anche prendere ispirazione da voi.

0: tutta
1: i casini,
0: la vita.
1: I casini di Marrakesh e Gue qui su Radio Selene. Allora, amici, noi iniziamo un attimino ad entrare nel vivo dei vostri messaggi sulla domanda di oggi. Vi ho chiesto qual è quella scusa che tirate fuori quando proprio non avete voglia di uscire e state dimostrando davvero una fantasia incredibile. Sentite Lucia da Monopoli, ci dice che il suo cavallo di battaglia è questa scusa: mi piacerebbe ma sono distrutta. Oppure spesso utilizza il domani, lavoro presto. Poi mi scrive: il problema è che non funziona di sabato, e perché giustamente lei di sabato non lavora, quindi probabilmente in quello devi sistemare, devi trovare la tua scusa preferita. Ma c'è anche Antonio da Grottaglie che invece confessa: vengono fuori sempre dei malori, mal di testa, mal di denti, mal di tutto. E vabbè, il mal di tutto è proprio esplicativo, perché no? E voi invece fatemi sapere qual è la vostra scusa preferita quando non avete voglia di uscire, con un messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA.

0: Mobility Mall, Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dal 69 la voce inconfondibile di Dionne Warwick con Raindrops Keep Falling on My Head. Qui fortunatamente non piove, anche se i nuvoloni qui su Corato ci sono, quindi speriamo che arrivi un altro po' di fresco che magari non ci rovini il venerdì sera. Intanto leggiamo i vostri messaggi. Allora, gli ascoltatori di oggi praticamente stanno parlando delle loro scuse preferite quando non vogliono uscire, ok? Questa è la domanda a cui potete rispondere al 347-7272-274. C'è Francesco da Candela che mi scrive: quando non ho voglia di uscire dico che sto aspettando un tecnico a casa, il problema è che ormai mi si rompono più gli elettrodomestici che gli amici. Ma no, dai, non facciamo rompere gli amici, ma che cosa, è bruttissima questa cosa, anche se è una maledizione vera e propria che si sta avverando, quella che insomma tiri fuori tu ogni volta come scusa. Quindi più dici che ti si rompono gli elettrodomestici, anche se fai finta, però intanto nella realtà questa cosa ritorna. Ma c'è anche Valentina dall'Aquile che mi scrive: io utilizzo il gatto anche se non ho un gatto. In che senso? Cioè, aspetta, cosa fai succedere al gatto ogni volta come scusa? Ma c'è anche Cosimo da Martina Franca che invece mi scrive: rispondo sempre, vi faccio sapere più tardi, poi non faccio sapere più niente e il giorno dopo mi comporto come se nulla fosse successo. Insomma, tra scuse creative e sparizioni strategiche siete veramente un pozzo senza fondo con queste scuse. E invece qual è la vostra scusa preferita quando non avete voglia di uscire? Io aspetto i vostri messaggi al 347 7272 274, anche perché voglio tirare pure io la mia scusa preferita.

benvenuti dal 2006 con È stato un attimo. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di Gino Paoli, che torna con un brano pieno di emozione, Quando ti rivedrò, che nasce come un duetto con la sua compagna di vita e di musica Ornella Vanoni, che purtroppo non ha fatto in tempo ad inciderlo insieme a lui. Ma al suo posto c'è la tromba di Paolo Fresu. E questo è un congedo poetico per una storia infinita, la loro. E adesso l'ascoltiamo su Radio Selene, Quando ti rivedrò.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi e per le scuse preferite che uscite quando non volete andare fuori di casa. Intanto io saluto Gigi Savoni in regia, vi lascio con la voce di Mariano Pizzarelli e noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene lunedì. Buon weekend!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Eccoci pronti per cominciare questo nostro appuntamento su Radio Selene dalle 17:05 circa. Buon pomeriggio, benvenuti nel nostro spazio, benvenuti qui. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, reduci, come ha detto questa mattina la nostra Maria Rita Minoia, reduci dalla cena di classe del Beach Tour, quindi siamo tutti abbastanza ancora belli arzilli, belli pronti dopo quella serata, quindi saluto tutti quelli che c'erano, se magari sono all'ascolto di Radio Selene. Due ore di musica e di tante cose, partiamo subito con un pezzo meraviglioso, 1988, i Pasadenas.

0: Questa è anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato, perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.

la Lighthouse Family con la loro Rain Cloud qui su Radio Selene. La nuvola di pioggia che è arrivata in Puglia, è arrivata. Buon pomeriggio ancora. Allora, dobbiamo parlare di ciondoli pugliesi che raccontano per bene il territorio. Tutto è cominciato per caso. La maggior parte delle cose che hanno successo accadono un po' per caso. Durante una visita da turista nel 2016 nel

appello da parte di chi? Di questa ragazza che si chiama Roberta Giannotte, è ostunese, laureata in design industriale. Tra le stradine del paese dei Trulli ha acquistato un ciondolo in un materiale un po' poco curato. Lei ha detto: ma posso farlo meglio? Perché lei ha chiesto perché un ricordo della Puglia non può diventare qualcosa di più bello. Quindi insieme a un orefice aveva cominciato a lavorare per realizzare dei piccoli gioielli da indossare che raccontassero proprio la nostra identità pugliese. Quindi è nato il marchio Resto in Puglia. Il primo oggetto ad essere creato è stato il pumo, che ormai vediamo ovunque, ha invaso la Puglia, non solo simbolo però di buon auspicio, di prosperità e rinascita. Poi il trullo, chiaramente, visto che l'idea è partita da Albero Bello, fino ad arrivare all'albero di ulivo, fino al polpo arricciato, e poi località come per esempio, anzi monumenti come per esempio la cattedrale di Trani, addirittura il faro di Torre Canne. Oggi questi oggetti, è la cosa che ci deve rendere orgogliosi da pugliesi, sono arrivati negli Stati Uniti, in America Latina, in Africa, in Giappone e addirittura in Nuova Zelanda. Loro ci mandano i kiwi e noi li mandiamo i trulli, che non è male. Tutto questo per fare cosa? Per raccontare al meglio la nostra Puglia.

Safe e Brash insieme per questo Parlare d'Amore. Buon pomeriggio, siete su Radio Serena, sempre con Mariano fino alle 19, Gigi Savoni in regia. Rimaniamo in Puglia, però andiamo a parlare del tema scuola, perché c'è un allarme del coordinamento docenti. Qual è questo allarme? Tra i tanti, è che in Puglia le classi sono sempre più vuote. Questo ritorno in classe all'inizio, a settembre del 2026, non ha avuto lo stesso rumore di sempre, no? Tutti abituati a tanti bambini, tanti ragazzi, confusione, la campanella, il suono della campanella veniva proprio annullato da questi rumori. Ecco, ci sono meno studenti, meno famiglie coinvolte, quindi meno futuro che entra dalle porte degli istituti scolastici. La regione, ne parla il coordinamento dei docenti, ha perso 11.870 alunni in un solo anno, scendendo a meno di 500.000 iscritti, 494.456. Arretrano tutte le province, quindi non ce n'è una che si salva. Bari guida questa flessione con 4.174 studenti in meno, poi Lecce, Taranto, Foggia, Bat e Brindisi. Ancora più preoccupante, voi direte, ma c'è qualcosa di ancora più preoccupante? Sì, è il crollo delle classi iniziali. 3.080 bambini e ragazzi in meno tra primarie, scuole medie e scuole superiori. Questa fotografia della scuola chiaramente si vede nella trasformazione demografica che modifica la struttura delle nostre città. E poi chiaramente ci sono meno residenti, sono calate le nuove nascite. Si parla di quello che potrebbe essere, di quelle che potrebbero essere delle operazioni da fare, ma adesso, non nel futuro, trattenere i giovani e le famiglie. Come fare? Bisognerà pensarci. Chi di dovere? È sempre così. Adesso su Radio Selene, Ed Sheeran con la sua Bad Habits.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie, sono commossa.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: anni in questo 2026, questa canzone bellissima di Eric Clapton, Change the World, qui su Radio Serene. Non so se riusciremo a cambiare il mondo, ma magari riusciremo in questo momento a cambiare l'umore di qualcuno, visto che qui su Radio Serene è arrivato il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Cerchiamo, proviamo di migliorare la giornata a qualcuno con una sorpresa nei confronti di qualcuno a cui volete bene. Quindi se volete prenotare il B-Day, il compleanno, fare una sorpresa a qualcuno a cui volete particolarmente bene, si può prenotare tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure scrivendo una mail a diretta@radioselene.it. Dobbiamo andare a Bisceglie da una ragazza molto giovane. Vediamo se riusciamo a farle una bella sorpresa qui in diretta su Radio Selene, perché lei non se lo aspetta.
2: Pronto?
0: Parlo con Flavia?
2: Sì.
0: Ciao Flavia, buon pomeriggio. Innanzitutto io mi chiamo Mariano e volevo chiederti un paio di cose. Ti posso disturbare?
2: Quanto tempo va via?
0: Guarda, un attimo, non ti devo vendere niente. Oggi è il tuo compleanno, giusto?
2: Sì, sì.
0: Ok, ma mi dicono anche che ti stai per laureare, è tutto corretto?
2: Sì, ma con chi parlo?
0: No, esatto, no, volevo dirti questo. Innanzitutto, io mi chiamo Mariano e tu sei in diretta su Radio Selene. Auguri, buon compleanno! Tanti auguri Flavia, si può dire quanto...
2: Grazie.
0: Ma è fatto apposta, ti volevamo fare tanti auguri da parte di qualcuno di molto speciale per te. Quanti anni compi, si può dire?
2: 24.
0: Sei giovanissima, sei di Bisceglie, giusto?
2: Sì, sì.
0: Ma studi, perché io so che tu stai per laurearti in una laurea magistrale, dici tutto.
2: Sì, esatto, filologia moderna.
0: A Bari?
2: Sì, sì, sì.
0: Ok, ok. Come ti stai preparando? Cioè, quanto ti manca questa famigerata laurea?
2: Ieri ho dato il mio ultimo esame.
0: Com'è andato? Dici.
2: 30 e lode.
0: Ma che brava, ma che meraviglia. Quindi, diciamo, siccome ne parlavo ieri con una nostra collega, a quanto punti? Si può dire?
2: Spero 110 e lode, spero.
0: giustamente.
2: Si spera sempre.
0: Senti, come festeggi in questo oggi o comunque in questo fine settimana?
2: Allora, io lavoro in una libreria e porterò una torta in libreria, festeggerò lì con i miei colleghi, i miei amici.
0: Bene, molto molto molto bene. Senti, volevo farti fare gli auguri, ovviamente oltre che da parte mia e da parte nostra di Radio Selene. Degli auguri speciali ti arrivano da Elisabetta, Fabrizio e Anna Luna.
2: Ecco.
0: Chi sono?
2: Mia madre, mio padre e mia sorella.
0: Oh, il messaggio tenerissimo è questo. Con tutto l'amore ti auguriamo un felice compleanno e un augurio speciale per la tua laurea magistrale imminente. Ti meriti il meglio e ricorda che puoi sempre contare su di me. Ti amiamo.
2: Grazie mille.
0: E Flavia, noi ti auguriamo davvero il meglio, oltre che per il tuo compleanno, per il tuo avvenire, quindi tante tante tante belle cose.
2: Grazie ancora.
0: Buon compleanno e buona giornata. Ciao Flavia.
2: Grazie anche a voi. Ciao ciao.
0: Ciao. Ti ricordo, anzi vi ricordo, che è possibile riascoltare tutti i B-Day entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul nostro sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app. Potrete ascoltare il prossimo B-Day, forse domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

di Williams dal 2005, si chiama Tripping qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di Emma Marrone. Perché? Perché diciamo ancora una volta si intreccia il suo percorso di vita con Stefano De Martino, che l'ha chiamata, o comunque pare che l'abbia chiamata per Sanremo. In quale veste? Questo non si sa, però il futuro direttore artistico dopo, ha parlato in diverse occasioni e ha detto: non ha bisogno, riguardo Emma, del mio invito, si è già presa il palco di Sanremo in passato e se vuole tornare non ha difficoltà a farlo. Quindi Emma, ti puoi presentare da sola quando vuoi, questo è quello che ha detto Stefano De Martino. Vabbè, chissà, se la vedremo l'anno prossimo. Sicuramente l'ascoltiamo adesso qui su Radio Selene insieme a Fabri Fibra e la loro Antidroga.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. 2, 3.

0: Radio Selene.
1: È iniziato il vostro fine settimana? Per noi è sempre un bellissimo momento qui su Radio Selene, quindi che l'abbiate iniziato o meno, vi accompagniamo noi con la nostra musica. LP con la sua Don't Stop e poi Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Lassù, meraviglioso errore, Gianna Nannini qui su Radio Serena per chiudere la nostra prima ora, la dobbiamo chiudere per bene. E nel 1983 usciva un album stupendo di Vasco Rossi, Bollicine. All'interno c'erano tantissime canzoni che sono rimaste nella memoria collettiva. Questa è una di quelle, soprattutto nel testo, perché è una canzone che invita a lottare contro l'orgoglio, anche perché l'orgoglio, come dice Vasco in questa canzone, fa più danni del petrolio. Vasco Rossi, giocala su Radio Serena. Che cosa c'è, Vasco?

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera delle Varie.

0: 13. Questa è Radio Selene.
1: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di cambi di punti di vista, perché più si cresce più si cambia, ecco, solitamente. Quindi tra poco segnatevi il 347 7272 274 subito. Peggy Gou con la sua Woman e poi Russ Bar.

Questa è una di quelle canzoni che magari non ascolti da un po' di tempo, ma dopo che la riascolti ti sblocca un sacco di ricordi. Dall'Inghilterra, Russ Ballard con la sua Voices qui su Radio Selene. Dobbiamo chiacchierare un po', dobbiamo chiacchierare, perché me lo potrete confermare anche voi al 347-7272-274, che più si cresce e più solitamente, poi generalizziamo, si cambiano quelle che sono le vedute, le proprie esigenze, anche un po' quelle che sono le proprie abitudini. Cioè a 20 anni non si è stati, cioè, o meglio a 30, 40, 50, 60 non si è quelli che si era a 20, ma anche già tra i 20 e i 30 cambiano tante cose, si cresce, quindi si varia, si incontrano nuove persone e quindi un po' in generale si trasforma, ecco, mettiamola così. Per esempio, a me qualche anno fa il solo pensiero di dover pulire casa mi faceva venire l'orticaria. Oggi, che ho quasi 30 anni, dico, ma sai che quasi godo nel pulire casa? Che bello prendere il detersivo, diluirlo nell'acqua. Meraviglioso. Quindi la domanda che vi pongo, secondo me in tanti si possono rivedere, magari rispetto a quando si aveva 20 anni. Qual è una cosa che oggi vi rende felici e che però a 20 anni non avreste mai immaginato potesse rendervi così felici? Il numero è sempre lo stesso: 347-7272-274 per interagire con noi con un bel messaggio scritto, o perché no, anche

Siamo tornati al 2015 quando Calcutta cantava questa cosa mi manchi a fare su Radio Selene. Parliamo un po' di, ho lanciato una domanda: qual è una cosa che oggi vi rende felici che a 20 anni non avreste mai immaginato potesse rendervi felici, cioè di cambiare così nettamente l'idea? Allora, questo è un messaggio che è arrivato, ma è un po' non c'entra tanto con la domanda, c'entra con la risposta che avevo dato io, che per me è una cosa che mi ha cambiato, adesso mi piace, mentre prima non mi piaceva affatto, non mi faceva felice, era lavare casa. Ho detto adesso mi piace, e Marina da Putignano dice: quindi vieni tu a pulire casa mia, visto che ti piace così tanto. Va bene, ci penserò. C'è la nostra ascoltatrice dalla provincia di Brindisi che mi scrive: svegliarmi ogni mattina. Perché a 20 anni non avrei mai creduto che questo semplice gesto potesse diventare quasi un miracolo. Sì, effettivamente serve una gru in quei casi. E poi c'è Leo, nonno Leo, che mi dice: l'essere nonno, quindi lui non si aspettava chiaramente a 20 anni, non ipotizzava magari di mettere su una famiglia, quindi addirittura figuriamoci di diventare nonno. L'essere nonno di uno splendido nipotino dal nome Gabriel, di quasi 3 anni, ogni qualvolta posso faccio una scappata perché abita a Parma, è la mia gioia. Chiedo al Signore solo una cosa: di avere la salute per vivere bene e a lungo, solo per il piacere di vederlo crescere. Se ne avete altre per rispondere a questa domanda, il numero è sempre quello: 347 7272 274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA

0: ristorante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Con chi parlo?
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Tanti auguri, signora Maria!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Un gigantesco ti voglio bene!
3: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ma che meraviglia, oh, grazie!
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Santana con il loro rock, con la loro chitarra, Black Magic Woman, Gypsy Queen, qui su Radio Selene. Come cambiano le cose quando si cresce? Per rispondere oggi, la domanda di oggi era: qual è una cosa che vi rende felici, che a 20 anni non avreste mai immaginato potesse rendervi felici? Michele da Monopoli: mi rende molto felice una cosa semplice, tornare a casa, stare con la mia famiglia, magari mangiando una bella teglia di pasta al forno. Vedi che basta veramente poco. E poi c'è Francesca dalla provincia di Lecce, quindi siamo a cavallino. Una domenica mattina senza programmi, il caffè bevuto e goduto sul balcone, il sole e nessuno che mi corre dietro. Prima avevo sempre bisogno di fare qualcosa, oggi mi godo anche il piacere di non fare niente. Perché sì, è che quando si è giovani si cerca sempre di fare un sacco di cose e invece basta quella semplicità lì, basta pochissimo. La prossima canzone è per chi in questo weekend appena iniziato è ancora un po' scarico, quindi un po' di sveglia. L'Imagine Dragons su Radio Selene, Wake Up.

Ai. Continuano a ripetere gli Smoke City in questa canzone Mr. Gorgeous qui su Radio Serena. Adesso mettiamo una canzone che parla di due anime che a un certo punto si sono trovate e si confidano tante cose. È la nuova canzone di due artiste che non lo so se nella vita reale sono amiche, però il titolo è Amica, Annalisa e Madame insieme qui su Radio Serena.

0: vi voglio dare un appuntamento di questo fine settimana. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. Domenica 27 settembre, in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo pomeriggio è terminato, io vi auguro un fantastico weekend, rimanete qui su Radio Selene perché tra pochissimo arriva Paola Cisterrino da Brindisi, grazie Gigi Savoni alla parte tecnica, ci sentiamo lunedì alle 17, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, buon venerdì sera in diretta fino alle 21, anche per quest'oggi, ultimo appuntamento di questa settimana, di quello che ci vede insieme. Io sono Paola Cisternino, dall'altra parte abbiamo Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Cominciamo con il primo disco di quest'oggi, Claudio Baglioni.
0: Questa è

La voce di Claudio Baglioni con La vita è adesso qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:01.

0: Amazing Ready Somewhere qui su Radio Salene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della Terra. Ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti. Però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata. Ed è questa la questione.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.

0: Sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: alla Fiera del Levante, padiglione 85-89. Questa è Radio Selenio.
1: 8 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21 anche in questo venerdì sera, ovviamente argomento del giorno, tante notizie e soprattutto la nostra musica. Ascoltiamo Giorgia e Antonello Venditti.
2: Radio Selene. Ogni tanto ti vedo in giro,

Antonello Venditti con Miraggi qui su Radio Selene. In questo venerdì sera si parla di pranzo, ovvero quello che magari si fa fuori perché siete fuori per lavoro, avete la pausa in ufficio o magari fate comunque un altro tipo di lavoro, arriva l'ora di pranzo e in genere si va a prendere qualcosa, non so, alla tavola calda, al ristorante, al bar, ecco, cose che si possono mangiare in maniera molto veloce. Bene, è stato calcolato che con l'aumento dei prezzi che insomma va, come dire, ogni giorno ce n'è una, buttiamola così, insomma questo ci costa dai 2760 euro ai 3250 euro all'anno, quindi è una spesa, poi dipende da quello che prendete, dove andate, ma diciamo che la stima è esattamente questa. Molte persone, visto che come dire, i soldini iniziano a diventare un po' pochi, un po' per tutti, nel senso che chiaramente l'aumento dei prezzi è notevolissimo, il caro carburante non ne parliamo, e ragion per cui molte persone stanno ritirando fuori la vecchia schiscetta, ovvero il pranzo che si prepara a casa e tu te lo porti in ufficio, te lo porti appresso, per chi lo può fare. E allora la domanda di quest'oggi è esattamente questa: voi preparate il pranzo a casa quando siete al lavoro oppure andate in giro e lo acquistate fuori? Parliamone insieme in questa sera qui su Radio Selene.

Chris De Sarandi con Good Old Days. Bene, come dicevamo prima, stiamo parlando quest'oggi del pranzo, quello che portate con voi a lavoro o quello che acquistate. Infatti la domanda è esattamente questa: avete l'abitudine di preparare il pranzo a casa e quindi poi il giorno dopo magari lo portate con voi a lavoro, o siete di quelli che vanno al bar, al ristorante, insomma che lo acquistano tutti i santi giorni? Allora 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Parliamone in questa serata in diretta fino alle 21 qui su Radio Selene.

pazient. Sun ca voce chintena nient. Mentre parte nel bastiment, ci rimane soltanto vient, o vient.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
10: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive,

0: In Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Power of Love qui su Radio Selene, 19:35 minuti, come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 22 e i 24 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

0: Boogie Rain Down, Phil Collins qui su Radio Selene. Stiamo parlando questa sera del pranzo che si porta al lavoro, che si consuma quando si è fuori casa. E allora vi abbiamo chiesto se voi lo preparate da voi e lo portate via, oppure vi fermate a mangiare fuori. Ci avete risposto, c'è il nostro amico Egidio da Taranto, sentiamo cosa ha detto.
1: Tutti, Egidio, per motivi di lavoro che sono sempre fuori. Se riesco a non mangiare, io non mangio, ma quando mi viene, cioè ne esco di portarmi un po', qualche volta me lo porto da casa, qualche cosa, qualche volta no, per la fretta e tutto. Meglio portare da casa ed è meglio. Cioè spendere 5 euro, un panzerotto e una birra non vale proprio la pena, ragazzi. Portate da casa. Io faccio sempre così. Qualche volta che me ne scordo, purtroppo cerco anche di non mangiare, ma quando è, mi capita anche questo.
0: Si salta. Ciao Egidio, si salta. In effetti se uno poi sta fuori tutto il giorno diventa un pochino complicato, e poi diciamo la verità, è come magari se sei per strada, becchi l'autogrill, magari effettivamente è meglio aspettare per mangiare direttamente in casa. E adesso vi portiamo la novità di Cesare Cremonini. Come

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene in onda in diretta fino alle 21 insieme a me Paola Cisternino. Stiamo parlando di pranzo, lo comprate o lo preparate a casa? Inviate pure i vostri messaggi, nel frattempo ascoltiamo insieme Elettra Lamborghini.

19:57 minuti, siete su Radio Selene in questo venerdì sera che anticipa i fortunati che durante il weekend magari non lavorano, lavorano poco, comunque sia, insomma, si va verso almeno la domenica che per la stragrande maggioranza di noi la giornata di riposo e ci possiamo godere probabilmente anche l'ultima giornata dove non fa così freddo, dove l'autunno insomma è arrivato, sì, ma è così e così. Nel frattempo vi portiamo noi il sole con Reggae Night, Jimmy Cliff.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e come sempre quando arriva questo momento noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz è un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni del l'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24-29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se

0: Radio Selene.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato, perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
3: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: 20:09 minuti, siete su Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo venerdì sera. Tra poco si parla di Damiano ed Cameron che si sono sposati. Rimanete con noi, ascoltiamo insieme Malcolm Todd.

minuti, venerdì sera, Radio Selene. Come anticipato prima, facciamo un po' di spettaculess anche noi, un po' di gossip ogni tanto, ci prendiamo questa boccata d'aria leggera, perché in realtà c'è stato uno dei matrimoni più attesi di questo mese, che si è celebrato proprio ieri pomeriggio a Montalcino, in provincia di Siena, nell'ex Palazzo Comunale. Si sono sposati Damiano David dei Måneskin e Dove Cameron, attrice americana. Insomma, è una coppia oramai che conosciamo benissimo, loro stanno insieme da un po', sono giovani, sono belli, sono famosi, si sono sposati in Italia come moltissime star. C'è da dire però che perlomeno Damiano è italiano, quindi è un po' tornato a casa in questo senso, anche se ha scelto la Toscana al posto del Lazio, ed è stata una cerimonia molto intima, c'erano circa una trentina di persone, familiari e amici stretti, e fuori chiaramente è arrivata anche la calca di curiosi, di fan. C'erano per lo più un bel po' di ragazze che non aspettavano di vedere Damiano, tanto si è sposato, no? Un po' ha lasciato perdere, volevano vedere gli altri membri dei Måneskin, che però non erano presenti lì al Palazzo Comunale, probabilmente al Wine Resort, molto lussuoso, immerso nel verde, dove c'erano circa 200 persone. Sappiamo solo che il tema ricorrente era il bianco, e quindi insomma candele bianche, loro entrambi vestiti di bianco. Fatto sta che la cerimonia prosegue anche questa sera, perché mica è finita qua, loro hanno deciso di continuare la festa. E tra l'altro il sindaco ieri, dopo aver celebrato il rito civile, ha ben pensato anche di regalare una bottiglia Magnum celebrativa, ovviamente del Brunello di Montalcino. Cosa gli potevano regalare? Pensate un po' che questa bottiglia è talmente tanto di valore che l'ha firmata Carlo Cracco.

Marina Rei con Donna qui su Radio Selene. Visto che parlavamo di matrimonio, del matrimonio appunto di Damiano e Dove Cameron che si è celebrato ieri, parliamo in realtà questa volta non di un matrimonio vero ma di un abito da sposa. Vi ricordate l'Eurovision 2026, Sal Da Vinci che era lì che cantava? A un certo punto arriva lei, Francesca Tocca, bellissima ballerina, che con una piroetta mostra appunto l'abito che si trasforma da bianco diventa poi un tricolore, e lì tripudio di urla di gente che è rimasta davvero sconvolta da questa cosa, non se l'aspettava nessuno. Bene, lo stesso abito, proprio quello lì, è stato messo all'asta, il valore è di circa 10.000 euro, ed è un abito che in realtà non è servito solo per la scena, perché dietro quell'abito lì insomma c'è un lavoro davvero enorme. Pensate, un mese di lavorazione, 33 metri di tulle fino a 12 strati di tessuto e circa 15 kg di peso. Pensate un po' alla ballerina che è arrivata lì con questa piccola armatura che pesava 15 kg, il tutto per fare questa piroetta e mostrare questo meraviglioso tricolore. Se vi dovesse interessare, vi volete sposare, volete un abito originale, questo sicuramente lo è a tutti gli effetti, sarà all'asta, il ricavato poi va in beneficenza su Catawiki dal 25 settembre, quindi proprio da quest'oggi fino al 5 ottobre. Metti che, ne so, vuoi fare una bella piroetta il giorno del tuo matrimonio e vuoi che sia un po' più monumentale, signore, secondo me è l'abito perfetto per voi.

0: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti fino a 19.400 euro. La nuova GLC Coupé fino a 31.200 euro. Affrettati, ci sono pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizia Mobility Mall. Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Rosanna Toto 1982 qui su Radio Selene. Parliamo di grandi personaggi della musica italiana e quindi parliamo di lei, di Ornella Vanoni, perché Milano rende omaggio proprio a lei con un murale monumentale nel cuore di Porta Nuova. L'opera, pensate, è oltre 850 metri quadrati su due facciate di un edificio che si trova in Piazza Alvarasito e raffigura ovviamente Ornella Vanoni con un lungo abito rosso, il microfono davanti a sé, alle sue spalle tre parole che poi raccontano la cifra artistica del personaggio, ovvero libera, irriverente ed elegante. E il murale si intitola Flashback, è firmato dall'artista statunitense Hank Wills Thomas, che ha deciso di creare quest'opera d'arte a tutti gli effetti. Il dettaglio più curioso è proprio il vestito della Vanoni, da vicino è un collage costruito con le copertine dei suoi album. L'opera è presentata durante la Milano Beauty Week e resterà visibile fino ad agosto del 2027. Se per caso, per un qualunque motivo, doveste essere a Milano, andate a vederlo perché è veramente meraviglioso. Arriva anche a pochi giorni dall'annuncio dell'ingresso della Vanoni nel Famedio di Milano, dove sarà ricordata tra le personalità che hanno lasciato un segno nella storia della città. E ci mancherebbe altro. Io penso che sia veramente un'opera bellissima, un omaggio reso ad una donna davvero meravigliosa.

Luciano Ligabue, ho fatto in tempo ad avere un futuro. 20 e 42 minuti, Radio Selene, parliamo di loro. Gli U2 sono tornati alla grande, stupendo i fan con un nuovo singolo che tra l'altro esce anche nell'anno del loro 50° anniversario. Si chiama Silenzio, questo nuovo brano che tra l'altro è stato anticipato da teaser sui canali ufficiali proprio della band. Insomma, i fan non resteranno delusi. Noi l'ascoltiamo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera in onda qui su Radio Selene, quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro ultimo appuntamento della settimana. Ovviamente noi andiamo ad ascoltare 2 dischi di fila, Gianna Nannini, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, quella che è diventata sicuramente una delle canzoni più ascoltate dell'estate 2026. Noi torniamo indietro nel 1991 adesso con una canzone che stiamo per ascoltare. Si chiama Change, Lisa Stansfield.

0: Si chiama Friday, l'ultimo disco per quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato e questo è l'ultimo appuntamento della settimana che ci vede insieme, quindi torniamo lunedì dalle 19 alle 21, grazie a Gigi Savoni, vi lascio con l'informazione, ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti alla porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stata l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. E siamo all'economia, la mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o TARI non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Il calcio in chiusura, la Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula delle Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

pensi come una donna. Come una donna la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La

0: disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1985.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2023.
1: Ora che stare insieme è reato.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo in Lettonia. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante le esercitazioni a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenenti all'11° reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposte alle cure e agli accertamenti necessari. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e secondo le attese si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
5: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
6: Il ritmo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Maldarizia Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: estivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz è un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni dell'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24-29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, c'è attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie, e non c'è più invece il riferimento alle ragioni di sicurezza. Protesta in alcune scuole contro norme definite razziste. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia, dice. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Per la cronaca, pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzioni di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio.

0: per l'inno belga prima della partita. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
3: E buon pomeriggio a tutti voi in ascolto. Sì, il nostro appuntamento di oggi, venerdì 25 settembre, è appena iniziato. Ne continueremo a stare insieme fino alle 17. Lo sapete, con notizie dalla Puglia, curiosità, ma soprattutto con la grande musica di Radio Selene. Voi come state? Io vi ricordo sempre che il nostro numero è il 347-7272-274 e potete contattarci e dirmi come sta andando questo vostro venerdì, oppure cosa farete stasera, visto che il weekend è tutto nostro ormai. E niente, magari mentre memorizzate il numero, noi ci ascoltiamo la prima canzone di oggi, dal 1987.

0: me. Radio Seleni.
1: Venerdì 25 settembre si riparte insieme con questo appuntamento. Allora, voi fate pure quello che dovete fare, ok? Lavoro, commissioni, traffico, relax. Intanto noi vi facciamo compagnia con la colonna sonora giusta per questo pomeriggio. Adesso con Good Old Days, lui è Chris Sarandì.

dei Queen, tra l'altro canzone nata da una frase pronunciata da Felix, il figlio del batterista della band Roger Taylor, che diceva radio caca, sì, letteralmente pronunciava questa frase quando alla radio passavano canzoni che non gli piacevano, e quindi poi è nata la versione gaga dei Queen, poi diventata una vera dichiarazione d'amore per la radio. Ebbene sì, benvenuti tutti insieme in questo pomeriggio del venerdì 25 settembre. Allora, adesso torniamo un attimo alla Puglia, perché a Polignano a Mare ci sarà un bel weekend, uno dei weekend più spettacolari dell'anno, e sì, con la finale della Red Bull Cliff Diving, la competizione dei tuffi dalle grandi altezze che trasforma ormai l'Ama Monachile in un'arena a cielo aperto. Ormai famosissimo questo evento, e tra i protagonisti ci sono anche gli azzurri Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti, una coppia sia nella vita, ma saranno anche protagonisti anche in acqua dopo il recente argento europeo, quindi abbiamo un motivo in più per fare il tifo per loro. Ma la particolarità sta nella loro esecuzione di questo weekend, perché i due atleti si lanceranno nel vuoto da una piattaforma ricavata accanto a un balcone, proprio nel cuore del centro storico, con migliaia di persone che già immagino saranno affacciate sulla scogliera e sulle terrazze a godersi lo spettacolo. La finale è in programma questa domenica 27 settembre e sarà visibile anche in TV. Insomma, Polignano promette emozioni davvero da brividi con questo evento, e chissà, io non ci sarò, però aspetto i video, sono proprio curiosa di vedere quello che succederà.

qui on air su Radio Salene. Ben trovati a tutti voi. Io mando un saluto speciale a chi ci sta scrivendo al 347 72 72 274. Siete voi che fate compagnia a noi, a me qui dietro al microfono e a Gigi Savoni in regia. Allora, per esempio, c'è Roberta da Molfetta che ci sta ascoltando e prepara intanto le valigie per un fine settimana fuori porta, e quindi goditelo tutto. Ma nel frattempo c'è anche Daniele da Fasano, bloccato nel traffico ma con Radio Selene a fargli compagnia. Un abbraccio anche a Michela da Cerignola e poi Piero da Monopoli. Grazie per tutti i vostri messaggi. E a proposito di weekend, che programmi avete? Vi ricordo che noi di Radio Selene saremo alla Fiera del Levante con il gruppo Marino, piazzale 85-89 all'ingresso orientale, con Maria Rita e Stefano che saranno in diretta dalle 17. Beh, se state pensando di cambiare auto o semplicemente volete dare un'occhiata alle novità, può essere un bel appuntamento. E voi avete in programma di passarci? Fatecelo sapere.

dall'89 Zucchero Fornaciari con la sua overdose d'amore, quello che ci serve ogni giorno, l'amore, e noi lo condividiamo qui nel pomeriggio insieme su Radio Selene. Benvenuti, e infatti oggi celebriamo l'amore, l'amicizia, le canzoni e la musica di 50 anni di un gruppo che ha attraversato generazioni. Parlo degli U2, come li volete chiamare, che celebrano mezzo secolo di storia oggi, ve l'ha ricordato la nostra Ilia stamattina, e il gruppo guarda ancora avanti perché il 13 novembre arriverà il loro nuovo album Carnaval Deluxe, e conterrà un brano molto speciale intitolato Torn, che è stato anche registrato con la leggenda del country Dolly Parton, scomparsa un mese fa. E Bono ha raccontato che nonostante la sua malattia, Dolly si alzò dal letto e volle incidere ugualmente la sua parte vocale, e lui ad oggi non riesce più ad ascoltare questa canzone ma vuole donarla a noi in questo nuovo album, e noi sicuramente l'ascolteremo con tanto piacere. Intanto continuiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene, adesso con Imagine Dragons, questa è Nice to Meet You.

ricaricato un po' le pile di questo venerdì pomeriggio e adesso c'è una novità, una delle tracce del nuovo album Mustang di Biagio Antonacci, uscito proprio oggi, e noi adesso ci ascoltiamo Spiritualè, un brano realizzato insieme a Saif che parla di unione, rispetto e forza della musica. Eccoci qui su Radio Selene, Spiritualè, Biagio Antonacci e Saif.

Per te, bentornati su Radio Selene. Allora, è il momento di un classico, lo già stiamo ascoltando e sapete qual è il bello di certe canzoni come questa? Che sembrano fatte apposta per accompagnare un viaggio. E Driving degli Everything But The Girl ha fatto proprio questo, un brano da ascoltare proprio con i finestrini abbassati, quindi se siete in macchina approfittatene. Pensate che in Gran Bretagna non fu un grande successo, invece conquistò le radio in America e chissà se conquisterà anche voi. Questo è Driving, Everything But The Girl, dal 1989.

su Radio Selene Everything But the Girl dal 1989. Questa era Driving. Buon pomeriggio su Radio Selene, sono le 16:01.

Peppers dal 2001 insieme a noi in questo pomeriggio, venerdì pomeriggio su Radio Selene. Allora, vi siete californizzati pure voi? Perché adesso parte l'ora delle domande, l'ora della domanda per voi, e parliamo di un'arte che secondo me appartiene a tutti prima o poi, perché capita anche ai migliori. Parlo dell'arte di inventare scuse quando non si ha nessuna voglia di uscire, magari arriva il messaggio dell'amico, l'invito all'ultimo minuto e invece voi siete già comodamente sul divano, in pigiamati, magari con la cena pronta e un film da iniziare. E a quel punto scatta la creatività, perché c'è chi tira fuori il classico domani mi devo alzare presto, magari c'è chi improvvisa invece un mal di testa, un mal di pancia, e quindi escono fuori degli impegni improbabili con una naturalezza da attore navigato, che manco Will Smith nel Principe di Bel-Air. E quindi la cosa più bella è che spesso abbiamo anche una scusa preferita, quella che usiamo da anni e che ormai è un nostro marchio di fabbrica. E quindi io voglio sapere la vostra scusa preferita quando non avete voglia di uscire. Scrivetemelo al 347-7272-274, oppure raccontatemela, perché no, con una bella nota vocale, perché sono tanto curiosa e voglio anche prendere ispirazione da voi.

0: I casini
1: di Marrakesh e Gue qui su Radio Selene. Allora, amici, noi iniziamo un attimino ad entrare nel vivo dei vostri messaggi sulla domanda di oggi. Vi ho chiesto qual è quella scusa che tirate fuori quando proprio non avete voglia di uscire e state dimostrando davvero una fantasia incredibile. Sentite Lucia da Monopoli, ci dice che il suo cavallo di battaglia è questa scusa: mi piacerebbe ma sono distrutta. Oppure spesso utilizza il domani lavoro presto. Poi mi scrive: il problema è che non funziona di sabato, e perché giustamente lei di sabato non lavora, quindi improbabilmente in quello devi trovare la tua scusa preferita. Ma c'è anche Antonio da Grottaglie che invece confessa: vengono fuori sempre dei malori, mal di testa, mal di denti, mal di tutto. E vabbè, il mal di tutto è proprio esplicativo, perché no? E voi invece fatemi sapere qual è la vostra scusa preferita quando non avete voglia di uscire, con un messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274.

Dal 69 la voce inconfondibile di Dionne Warwick con Raindrops Keep Falling on My Head. Qui fortunatamente non piove, anche se i nuvoloni qui su Corato ci sono, quindi speriamo che arrivi un altro po' di fresco che magari non ci rovini il venerdì sera. Intanto leggiamo i vostri messaggi. Allora, gli ascoltatori di oggi praticamente stanno parlando delle loro scuse preferite quando non vogliono uscire, ok? Questa è la domanda a cui potete rispondere al 347-7272-274. C'è Francesco da Candela che mi scrive: quando non ho voglia di uscire dico che sto aspettando un tecnico a casa, il problema è che ormai mi si rompono più gli elettrodomestici che gli amici. Ma no, dai, non facciamo rompere gli amici, ma che cosa, è bruttissima questa cosa, anche se è una maledizione vera e propria che si sta avverando, quella che insomma tiri fuori tu ogni volta come scusa. Quindi più dici che ti si rompono gli elettrodomestici, anche se fai finta, però intanto nella realtà questa cosa ritorna. Ma c'è anche Valentina dall'Equile che mi scrive: io utilizzo il gatto anche se non ho un gatto. In che senso? Cioè, aspetta, cosa fai succedere al gatto ogni volta come scusa? Ma c'è anche Cosimo da Martina Franca che invece mi scrive: rispondo sempre, vi faccio sapere più tardi, poi non faccio sapere più niente e il giorno dopo mi comporto come se nulla fosse successo. Insomma, tra scuse creative e sparizioni strategiche siete veramente un pozzo senza fondo con queste scuse. E invece qual è la vostra scusa preferita quando non avete voglia di uscire? Io aspetto i vostri messaggi al 347 7272274, anche perché voglio tirare pure io la mia scusa preferita.

benvenuti dal 2006 con È stato un attimo. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di Gino Paoli, che torna con un brano pieno di emozione, Quando ti rivedrò, che nasce come un duetto con la sua compagna di vita e di musica Ornella Vanoni, che purtroppo non ha fatto in tempo ad inciderlo insieme a lui, ma al suo posto c'è la tromba di Paolo Fresu. E questo è un congedo poetico per una storia infinita, la loro. E adesso l'ascoltiamo su Radio Selene, Quando ti rivedrò.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E il nostro appuntamento di oggi finisce qui. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi e per le scuse preferite che uscite quando non volete andare fuori di casa. Intanto io saluto Gigi Savoni in regia, vi lascio con la voce di Mariano Pizzarelli e noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene lunedì. Buon weekend!
1: Radio Selene! Radio Selene!
3: Radio Selene!
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
4: Eccoci pronti per cominciare questo nostro appuntamento su Radio Selene dalle 17:05 circa. Buon pomeriggio, benvenuti nel nostro spazio, benvenuti qui. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, reduci, come ha detto questa mattina la nostra Maria Rita Minoia, reduci dalla cena di classe del Beach Tour, quindi siamo tutti abbastanza ancora belli arzilli, belli pronti dopo quella serata, quindi saluto tutti quelli che c'erano, se magari sono all'ascolto di Radio Selene. Due ore di musica e di tante cose, partiamo subito con un pezzo meraviglioso, 1988, i Pasadenas.